0: Stars con I Just Might su Radio Kiss Kiss. Complimenti che vi fanno per cosa e per come. Sentiamo ancora un po' di italiani e poi tra poco una sorpresa.
1: Italiana, sono Cristina da Bologna. Il complimento più frequente che mi fanno è quello che ho un bellissimo sorriso e delle belle mani.
2: Delle belle mani.
1: Un bacio a voi, ciao Kiss Kiss.
2: Ciao Kiss Kiss a te.
0: Kiss
2: perché
0: kiss a
2: è
0: te.
2: Vero che ci piacciono i complimenti, che ne so, sul nostro lavoro, se è svolto bene, sul nostro carattere, ma i complimenti sulla parte estetica valgono sempre.
0: Valgono
2: tanto,
0: sempre,
2: tanto,
0: sì,
2: tanto.
0: Sì, sì, Adriana si bea quando le dicono quanto sei bella nei corridoi della radio, parte la musica di Nina Simone. Cioè, lei non cammina così senza una musica. Ha chiesto a Danilo, ai nostri, diciamo,
2: nostro reparto tecnico
0: della radio, ha chiesto una base da corridoio. Quindi quando Adriana parte, complimenti Adriana.
2: È così. Lei. Oh, grazie. Io offro anche il caffè.
0: Lei fa la passeggiata nei corridoi così? Fa un po' avanti André?
2: Così?
0: Avanti André per far vedere un po' anche il dente.
2: Aspetta così? Grazie.
0: Esattamente.
2: Oh, posso offrirti un caffè?
0: E nel corridoio di Radio Kiss Kiss, diciamo, per 2-3 ore al giorno di mattina ci sente questa eco di questa musica di Nina Simone. Per il momento, ma quando la cambierai? Sono 3 anni che sentiamo
2: Pippo,
0: questa.
2: Le cose che funzionano non si cambiano.
0: Perché la scena è questa. Silenzio nel corridoio. C'è gente che sta lì seduta sui divanetti.
2: Rumori da corridoio.
0: Rumori da corridoio. Silenzio. Pica, scusami. Silenzio. E passa Adriana. Oh Adriana, come stai? Bene oggi?
2: Grazie.
0: E parte Nina Simone.
2: Posso offrirti un caffè?
0: E allora rende tu. Lei ha studiato tutto nei minimi particolari. Perché questo pezzo rende sfilata, rende
2: tra poco
0: moda.
2: Arriva la stagione dei piedi di fuori. Pica! Arriva il tuo momento.
0: No, quell'altro malato là che fa mamma mia.
2: Piedini al vento.
0: Ma andiamo avanti malati. Andiamo avanti.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao
0: Viviana.

0: complimenti che ricevo sempre sono uno e per quali? La mia educazione, due per il mio senso civico e tre per le mie gambe. Mi dicono sempre che ho delle bellissime gambe.
1: Sì.
0: Buon lunedì qui a Torino di pioggia, veramente triste. Un abbraccio, Pippo.
2: Non condivido nessun complimento.
1: Io
2: di quelli citati.
1: Io condivido perché ha 2 metri di gambe. È normale che le dicano che gambe. Ha le gambe delle gemelle Kessler.
2: Non condivido, ma invece voglio fare un complimento alle sorelle per i viaggi. Complimenti, fare i viaggi gratis non è da tutte.
1: Ma smettila. Ma smetti di diffamare le persone col mezzo radio, vai.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Complimento sul fisico, spalle larghe, perché è una cosa evidente, l'ho sempre avute larghe fin da piccolo. Complimento sul carattere, simpatico. Quando sono in compagnia mi piace scherzare, ridere, faccio ridere.
1: Simpatico con spalle larghe, Adriana, tanta roba.
2: Ma belle le spalle larghe. Il fatto che
1: la
2: sia
1: donna
2: simpatico.
1: Cerca sempre l'uomo con le spalle larghe, giusto?
2: Sì, in tutti i sensi.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: In tutti
1: anche
2: i sensi.
1: Anna Chiara. Anna Chiara ha detto non solo le spalle devono essere larghe. Che volgarità.
2: Ah, ragazzi,
3: buongiorno,
2: ieri ho visto un
3: sono
2: video.
3: Sono Saverio e semplicemente non ricevo mai complimenti.
1: Poverino, Saverio, sei così simpatico.
2: Saverio.
1: Sei divertentissimo. Ma da cosa l'avremmo capito?
2: No, in realtà
3: buona
2: sei
3: giornata.
2: Molto umile.
1: Io volevo fare un complimento, è molto umile. Quindi
2: molto
1: complimenti
2: umile.
1: Perché sei molto umile.
2: Se l'avessimo conosciuto meglio, magari qualche complimento avremmo potuto farglielo.
1: Ma
2: noi.
1: Facciamoglielo lo stesso, sei una grande persona. Perché ascolti Radio Kiss Kiss, perché ascolti il Pippo Pelo Show, ci hai chiamati, ci hai mandato un messaggio, sei straordinario, va bene?
2: Un bacio, Saverio. Grazie. Ciao, Kiss Kiss a te.
4: Va. Buongiorno e Kiss Kiss a tutti.
2: Buongiorno.
4: Sono Patrizia da Como e... Ma il mio complimento, cioè mi fanno complimenti di solito per il mio carattere, con bel carattere, che cosa, però quello che a me piace di più che è un bel sorriso, me lo fanno spesso,
1: molto spesso.
2: Spesso. Ok, va bene, grazie.
1: Allora Adriana, è vero Pippo. Che la televisione italiana è ormai piena, tutte le reti, Rai, Mediaset, tra 7 hanno, diciamo, qualcosa di turco, delle serie turche, eccetera, eccetera. Da oggi ne abbiamo una anche noi.
2: E come si chiama?
1: Cose turche.
2: No, come si chiama il titolo?
1: Si chiama Cose turche.
2: Ah, Cose turche.
1: Sì,
2: si
1: sì, sì, prego.
2: Vabbè.
1: Vai.
5: Cose turche.
2: Ma cos'è?
6: Riassunto delle puntate mai fatte.
2: Ecco.
6: A Istanbul, il dottor Falcon è segretamente innamorato della sua paziente, Ingana Petrosyan, che gli racconta tutte le sue storie d'amore fallite. Lui la ascolta, combattuto tra il dovere e il cuore.
2: Oh, dottor Falcon!
1: Falcon!
2: Falcon! Sono in Ghana!
1: Ah, quindi è collegata! Pensavo... è in Ghana! Pensavo fosse in Italia!
2: Sono qui, sono qui, sono in Ghana!
1: Perché
2: sono...
1: in Africa?
2: Non sono in Africa, sono qui! Io
1: sto dicendo che è in Ghana!
2: No, sono in Ghana Petrosyan!
1: Ah, è il suo nome, mi inganna sempre lei!
2: Dottor Falcon, ma cosa dice? Mi prenda sul serio, per piacere!
1: Sì, signora Ingana, io la prendo sul serio, io sono Falcon!
2: Il mio Mustafa mi ha tradito!
1: Assafa!
2: No, Assafa è il fratello!
1: Ah?
2: Sì, Mustafa mi ha tradito!
1: E con chi? Come può aver fatto una cosa del genere? Glielo dice Falcon a lei, che è una donna bella, bellissima, stupenda.
2: Mi ha tradito per quella donna cattiva, impertinente, irriverente, superba, sfacciata, succulenta.
1: Voleva dire forse succulo?
2: Sì, succulo. Succulona.
1: Chi è più bella di lei? La succulona?
2: Dottore, la mia carissima amica.
1: Sì.
2: Aziz Kekul. Aziz Kekul.
1: Qual è il nome della signora?
2: Aziz.
1: E il cognome?
2: Kekul.
1: Addirittura.
2: Non capisco il suo stupore.
1: Di meno.
2: Non capisco il suo stupore, dottor Falcon. La mia amica è la bella Aziz.
1: Ingana, mi ascolti. Io non la tradirei mai. Parola di Falcon per una bella Aziz.
2: Ah, che cool.
6: Cose turche in questa radio. Alla prossima puntata.
5: Cose turche.
2: Va bene.
1: amica, la sua amica di Ghana.
2: Assis che cool. Eh beh, ma è turca. Come te che sei Kanjaman in incognito, ricordiamolo.
1: Esattamente.
2: Arriva Giorgia.

0: Adriana, devo dire che la nostra puntata di cose turche ha riscosso molto successo.
1: La prima puntata
0: tra i nostri ascoltatori, si parla già della grande Aziz, la tua amica.
1: Aziz Kekul, la mia amica turca.
0: Non è la tua amica, ma è amica di Ingara.
1: È l'amica di Ingara, sono turche entrambe.
2: Cioè, io non ho parole. Mi stanno prendendo per pazza. Cioè, mi state facendo morire. Siete unici, ragazzi. Cioè, seppure piove e scendo incazzata da casa, mi metto in macchina, sento le vostre voci e un sorriso me lo strappate sempre.
0: Meno male,
1: siamo
0: grazie
1: felici.
0: Mille.
3: Sono Paolo da Arezzo. Comunque io vi volevo dire, siete i numeri uno, non c'è niente da fare.
0: Grazie.
3: Grandi, grandi, grandi.
0: Grazie mille.
1: No, siete unici. Buongiorno, io rido da solo in strada.
4: Buongiorno.
1: Unici. Buona giornata a tutta l'Italia, Enzina. Vi abbraccio, vi amo. Ciao.
0: Grazie. Ciao Enzina. Allora, tornerà ovviamente in settimana con la seconda puntata Cose Turche, la nostra serie,
1: come la vogliamo chiamare?
0: Telenovela?
1: È una serie.
0: Sceneggiato? Una radio serie.
1: Una radio soap.
0: Noi siamo una radio seria che fa le radio serie.
1: Va bene, comunque siamo felici perché la nostra mission poi di base qual è? Strapparvi un sorriso, donarvi qualche minuto di leggerezza.
0: Mamma,
1: quindi se ci siamo
0: mia,
1: riusciti ne siamo davvero
0: brava.
1: Felici.
0: Ricordi quelle
1: Bravissima.
0: Conduttrici televisive degli anni 70? Vanna Ambrosio. Sì.
1: Ah sì, manco la
0: conosco. Nostra mission è regalarvi un sorriso.
1: Ah beh, certo.
0: Vanna Ambrosio.
1: Allora, andiamo da Paolo che è a Napoli. Ciao Paolo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno
5: Andiamo.
1: A te. Allora, Paolo, io fino a questo momento non avevo mai sentito di un uomo che si vanta di avere un bel sedere e che addirittura gli fanno i complimenti. Qui vedo tutti uomini senza popò.
5: Veramente non è che mi vanto, giustamente me lo dicono e quindi...
1: E te lo dico, ma ce l'hai davvero?
0: Ma te lo dicono le donne e anche gli uomini che è un bel deretano?
5: Ascolto solo una campana.
0: Tu ascolti solo una campana.
1: Le donne?
5: No. Certo. Senti, vabbè, ce l'ho per la fisicità che ho, l'ho sempre avuto da ragazzo.
1: Scusa, tu continua a parlare. Anna Chiara, mi dai una foto?
0: Paolo. Ma che stai dicendo? Ma aspetta, senti, ma tu è vero che sculetti per mostrarti ancora di più? Diciamo, a mostrare
5: ancora di più? No, è una cosa involontaria, innata. E quindi praticamente nel camminare viene sta cosa.
1: Anna Chiara, si vede il culo dalla foto.
5: Mi dico, no.
1: Ma perché ti hai sentito? Ma no, ma avevo spento il microfono!
0: Allora, dobbiamo fare una cosa, dobbiamo farti una lezione, va bene? E su questo solo Anna Chiara ci riesce. Lei è l'unica che nella stessa foto riesce a far vedere culo e faccia. Quindi, caro il nostro Paolo, ti devi mettere davanti allo specchio e devi cercare di arrovellarti quanto più è possibile affinché nella foto vengano sia la faccia che il culo, capito?
1: Perché lui ha un bel sorriso pure, aspetta un attimo.
0: Paolo, hai capito il consiglio qual è?
5: Sì, certo, però lasciamola così la fotografia, va bene così.
1: Ma la cosa simpatica.
0: Ma che stai guardando?
5: Quando ero ragazzo, me lo
1: dicevo. Allora, Paolo, qua abbiamo la foto di faccia. Ma speriamo che non sia.
0: Sembra Carlo
1: di dietro...
0: Conti. Somiglia a Carlo
1: Conti.
0: Ma
1: pure
0: Conti.
1: Da dietro sei così, perché sennò, cioè. La faccia come il culo.
0: Hai la faccia come il culo, la domanda era questa. Ma no, perché aspetta, somiglia a Carlo Conti, no, è impressionante.
1: No, è l'inverso, hai il deretano come la faccia.
0: Non somiglia a Carlo Conti.
5: No, dipende.
1: Sì. Allora, Paolo, scusa, quanti anni hai?
5: 54.
1: Ah, pensavo.
0: Allora,
1: 65.
0: Abbiamo un uomo di 54.
1: Scherzo.
0: Diteci voi se ha qualche problema. Un uomo di 54 anni che sorride sculetta per le strade di Napoli perché ha scoperto che alle donne piace il suo deretano. Mm-hmm. Esattamente, va bene. Noi, Paolo, ti lasciamo. Ti auguriamo una bellissima giornata.
1: Grazie, si scherza.
0: Stiamo scherzando.
5: Non avrei chiamato.
1: Sei un bellissimo uomo, posso dirlo? Sei veramente un bell'uomo. E poi.
0: No, non è vero. Dai, per 54
1: poi,
0: anni li porta benissimo.
1: No, complimenti perché le chiappette degli uomini dopo i 40 scendono maledettamente, più di quelle delle donne. Quindi se tu lo tieni ancora su, va bene.
5: Si deve fare un po' di sport,
1: malgrado lo sport.
0: Va bene Paolo, grazie, chi
5: allora
0: sa te.
5: È genetica.
1: Diciamo è genetica.
0: Una brava, io c'ho un culo sodo che se lo tocchi.
1: Faccio vedere,
0: ti calcio il culo. Va bene, da Paolo da Napoli andiamo a Maurizio di Milano. Buongiorno Maurizio.
6: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Diana.
0: Ciao, benvenuto, ciao. Maurizio, tu che complimenti Grazie. Ricevi in genere? Perché
6: complimenti che sono affascinante.
0: È affascinante.
1: Ma sembra Adriano Celentano?
6: No, io non sono Adriano Celentano.
1: No, lo so, magari. No, no, sì, hai quel tono di voce che ricordava Adriano Celentano.
6: Me l'ha detto più volte.
1: Ah, vedi, sei affascinante, sì. Sei un bell'uomo, ci scrivi e sei anche simpatico.
0: No, non sta dicendo, allora, che sia chiaro, lui non sta dicendo di essere un bell'uomo e di essere affascinante, sta dicendo che riceve complimento... che è un bell'uomo e che è affascinante. È
1: evidentemente
0: diverso.
1: Lo è, però lo sei. Riconosci di essere un bell'uomo piacente?
6: Sì, io riconosco, sì.
1: E quindi, per quello.
0: Vabbè, siamo arrivati, Adriano, vuoi vedere la foto pure di questo?
1: Allora, quanti anni hai? Ah, cioè, allora, Anna Chiara, già me l'ha detto. 51 anni, aspetta un attimo. Sì. Poi può parla.
6: C'è solo anche il mio cagnolino con me.
1: Allora, un attimo su... scusa, Maurizio...
6: No, c'è allora... il mio cagnolino sulla mia foto profilo.
1: Sì, vuoi ripetere quali sono i complimenti?
0: Allora, Adriana, stai facendo del body shaming, non va bene. Adriana, guarda le foto degli ascoltatori e poi giudica.
1: Pippo, ma
0: tu non devi giudicare.
1: No, Pippo, ma le foto non rendono giustizia.
0: Allora,
1: evidentemente
0: Adriana,
1: così
0: diciamo che non rientri nei canoni di Adriana. Cioè, lei non ti farebbe i complimenti.
6: No, beh, ognuno ha i suoi gusti, giustamente.
1: No, forse dal vivo sì, dalla foto non...
0: No, però potresti fare il complimento. Lui ne ha detti tre, affascinante, bell'uomo e simpatico. Se lo conoscessi potresti dire è un uomo simpatico.
1: Se lo conoscessi, vabbè. Vabbè, è comunque bello il cane, Maurizio.
0: No, smettila!
1: No, lo voglio pure io, è un bel cane! Sta nella foto con
0: ma
1: te, vero?
0: Ma che c'entra che è un bel cane? Stiamo parlando di lui! Cosa c'è?
1: A me piace il barboncino, mi piace moltissimo. Oh,
0: ragazzi,
1: anzi, se lo fai accoppiare ci sentiamo.
0: Allora, questa è Adriana Petro, una signora radiofonica che offende gli ascoltatori.
1: Maurizio, sto scherzando, ti
6: lo
1: sei offeso?
6: No, Adriano, non preoccupate. Ma sì, ma tanto sono gusti, ci mancherebbe.
1: No,
6: altro.
1: Ma poi le foto per me non rendono mai giustizia alle persone. Anche io in foto, non è che pure Pippo in foto, mica come dal vivo.
0: Ah, vuoi chiedere a Picca come vengo? Chiedi a Picca. Allora, senti, no, scherzi a parte, Maurizio, grazie mille per averci mandato anche la foto. Grazie mille a te per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: Grazie, ascoltaci sempre, Maurizio, va bene?
6: Sempre, da anni ormai.
1: Bene, grazie,
0: grazie
1: mille.
0: Ciao, chi schissa te. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: tutti gli ascoltatori che si sono sentiti offesi da
1: ma
0: Adriana.
1: Non è vero, ma stavo scherzando.
0: Purtroppo è fatta così, perché lei si sente bellissima e quindi
1: ma
0: ovviamente tratta male gli ascoltatori. Lei giudica. Grazie, torniamo domani dalle 7 come sempre con il Pippo per lo show, nuovo giorno, nuova puntata, nuove cose, ci sentiamo domani mattina
1: e anche in diretta su Kiss Kiss TV, mi raccomando, canale 158 del digitale, ma potete guardarci anche attraverso l'app. Arrivano Max Giannini e Max Vitale e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia della musica,
0: PhD I Won't Let You Down, era il 1981. Kiss Kiss a
1: ciao!
0: Tutti.

0: Ma che precisione, le 5 di questo martedì 12 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a Leti, salutiamo la regia.
1: Sì, Max Pennino, buongiorno.
0: Max, perché hai detto? Hai detto, scusa, vediamo se hai nominato il cognome, la Leti.
1: Nuovo, Pennino, forse.
0: È un nuovo regista, sì, sì, bravo.
1: Ho indovinato, vedi?
0: Stamattina, Leti, che hai combinato, scusa. Stai ferma lì, non litigare col cane. Vabbè, iniziamo, mettiamo la sigla. La mattina va così, dai.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: spinge, senti, ti spinge, ti spinge. Buongiorno mattinieri, dai dai dai. Mattina. Lady Gaga Docci Runway nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. È finito di litigare col cane e il gatto?
1: No, vabbè, là. Lascia stare.
0: Cioè, questa si porta il cane e il gatto a casa, al lavoro.
1: Beh, cioè, intanto litigano, quindi.
0: Ora qui. Vabbè. Sì. Allora, buongiorno dei mattinieri. Vi aspettiamo per un saluto da subito. Dai, siete presenti, mattinieri, perché vorremmo sentire voi che ci seguite da un po', ancora non avete fatto ascoltare però la vostra voce in diretta nazionale. Questa può essere la mattina giusta. E allora vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Mentre prendo fiato,
1: le scale prendi di corsa. Fiato.
0: No, dicevo, vuoi ricordare un po' che cosa devono fare? Cioè, sì, vabbè, ti mando un vocale e mi fai un esempio. Cosa posso dirti?
1: Perché sveglia a quest'ora, dove state andando, che cosa state facendo, se state facendo colazione, se vi siete appena svegliati, se siete ritornati ora a casa magari dal turno di notte,
0: lo
1: se
0: status,
1: state smontando
0: status da mattinieri, state smontando, ma mi piace, va bene, molto convincente. Noi partiamo come sempre con l'attualità, le prime pagine di giornali in edicola questa mattina, per capire appunto quali sono gli argomenti più discussi d'attualità in queste ore, e magari se volete commentate pure appunto quanto riportano le prime pagine dei giornali. Si scrive moltissimo, un'occhiata veloce della vicenda antivirus e quindi di tutto ciò che riguarda lo sbarco delle persone dalla nave da crociera, e chiaramente adesso il timore che che si possa contagiare un intero paese, ma insomma dall'Organizzazione Mondiale della Sanità avvertono tranquilli, non c'è questo rischio. Poi la Repubblica anche apre con questo tema, vedevo un po' tutte le prime pagine, poi tantissimo Trump e ancora la guerra tra Russia e Iran, questi bene o male i temi. Sul Corriere della Sera, virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi gravi a una donna francese, due italiani invece sono in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca più difficile da contagiare rispetto al Covid. E poi legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giulio onora da Meloni, il vertice apertura alle opposizioni per studiare insieme una legge, nuova legge di maggioranza, una nuova legge più che altro elettorale che possa garantire un'ampia maggioranza a chi vincerà le elezioni per una maggiore governabilità. Questo è quello che desidera l'esecutivo e sta cercando di coinvolgere anche le opposizioni su cosa e quali sono le regole da scrivere, insomma, per questa nuova legge elettorale. La Repubblica, antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti stretti. E poi sulla Stampa di Torino, Trump in Cina, la linea rossa di Xi Jinping, il presidente americano, cessate il fuoco con i Pasdaran, è in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apra al dialogo. E poi domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook, Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi il nodo poi Taiwan. Sulla prima del Messaggero di Roma c'è la foto notizia con Sempio che è a Roma, la stazione Termini a Roma, dagli psicologi, questo è il titolo, perché si sta cercando di fare una perizia appunto che possa aiutare appunto Sempio, quindi la parte sotto accusa per il processo a Garlasco, per la vicenda di Garlasco, processo bis. Il giornale, contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci, in Italia nessun pericolo. E poi la sinistra divorzia sul matrimonio gay, diritti e poltrone, Zan rilancia il testo e spacca gli LGBTQ, propaganda, dicono, riconosciuto il primo bambino di 3 genitori. Sulla prima di Libero, la sinistra guardona, un altro ministro con l'amante e la moglie lo sa, per colpire il governo Repubblica si butta sul gossip, Mieli rilancia, parte il tantam sui social. E quindi si attende, si resta di capire, si cerca di capire chi è. Io sorrido perché insomma ci sarebbe un terzo ministro del governo Meloni che avrebbe un amante. Sulla prima il resto del Carlino, 2 italiani in quarantena, le misure contro l'antivirus. Il Sole 24 Ore apre con un altro tema che torna ciclicamente, il super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi. tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo di crediti per le spese 2025, si trattava di frodi, ma intanto sono soldi che sono stati erogati, soldi pubblici che pesano sulle casse dello Stato. Chiudiamo col mattino di Napoli. Iran, tregua pesa ad un filo, Trump chiede l'aiuto di Xi per trovare una soluzione al conflitto. E poi a centropagina c'è la foto notizia, Eurovision per sempre Sal, perché stasera parte la gara, ci sia la prima semifinale e poi magari approfondiamo, cerchiamo di capire cosa prevede la gara quest'anno. Dai, tra poco anche lo sport con tutti i fatti legati al calcio, al tennis e non solo, e le prime pagine dei giornali. Buongiorno dai mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Mamma mia, che energia! The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, pronti perché tra poco faremo a sentirvi per l'appello dei mattinieri. Certo. Nomi, città, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, registrate un vocale, raccontateci un po' anche quel vostro stato d'animo stamattina, dai. Tutti sei calmata.
1: Meglio che non racconto il mio, no, sono un po' agitata,
0: insomma,
1: sai.
0: Ti porti a lavoro cane e gatto, insomma. Si sa che succede, no? Sono un cane e gatto.
2: Oh, Max, sta calmino,
0: No, io sono calmissimo. Non sono lieti. Ecco, perfetto. Vabbè, allora.
1: Un po' d'ansia.
0: Ripartiamo con lo sport. Allora, nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, parliamo di calcio. Napoli spreca il primo jolly a disposizione, lascia 3 punti a un Bologna davvero grande personalità, fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce Napoli 2, Bologna 3 e domani all'Olimpico invece si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio ed Inter saranno meglio ricevute al Quirinale dal presidente Mattarella. Per il tennis in campo gli ottavi degli internazionali, derby azzurro Sinner-Pellegrino, Musetti invece contro Casper Ruud, Dardelli sfida Zverev, Paolini e Rani invece affronteranno il loro match nel doppio. In bocca al lupo alla squadra azzurra. Continuano gli internazionali d'Italia con devo dire tanto entusiasmo. Vi parliamo da Roma, c'è un bel movimento, veramente tantissimo, tanta gente, perché sono tutti esaurito, praticamente biglietti introvabili anche per partite, diciamo, meno di cartello, mettiamola così. Per match meno di cartello. Comunque, cosa scrivono i giornali sportivi? Iniziamo dalla prima della Gazzetta dello Sport, che decide di aprire con la crisi Milan, tutti sul filo, inferno Milan, cardinale boccia, mercato e risultati, l'ira del proprietario dopo il capo con l'Atalanta, Furlani, Tare, Moncada e Ibra a rischio, anche Allegri nel mirino, da domani in ritiro. Poi scontro su Roma-Lazio, la Lega vuole le 12:30, ma il prefetto riflette perché c'è un accavallamento di eventi, no? Per questo weekend, dove si giocherà anche proprio la finale del tennis, quindi si cerca di capire, siccome tutto è in zona olimpico, per motivi d'ordine pubblico, quando mettere i match insieme. Però poi c'è l'altro nodo, perché siccome sono partite importanti, visto che siamo la penultima di campionato di calcio, quando si giocherà appunto questo fine settimana, che cosa si fa? Si cerca di capire come far giocare le squadre in contemporanea, quelle che hanno le stesse, diciamo, opportunità di qualificarsi per esempio per la zona Champions, e allora dovrebbero giocare tutti i match alle 12:30 di domenica. Vedremo che cosa si deciderà. Un derby per Sinner intanto cancella Poprin e oggi negli ottavi trova la sorpresa Pellegrino. Sulla prima del Corriere dello Sport, tutti addosso, traffico Champions, il Bologna vince 3-2 al Maradona, le ultime 2 giornate diventano bollenti, il Napoli si fa male, 5 squadre per 3 posti, italiano mette in trappola Conte, segnano Bernardeschi e Orsolini, Di Lorenzo e Alisson rimontano nel finale, la magia dei Rowe che fa un gol in sforbiciata davvero molto bello, come anche quello di Bernardeschi. Un gol bellissimo anche Berna, e comunque il Bologna la porta a casa. Che domenica 5 partite alle 12:30, la grande volata, vedi, con il derby di Roma, anche Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, avulsa tutte le combinazioni, insomma si iniziano a fare i calcoli, chi passa nel caso di parità di punti in classifica. E poi Vlahovic, il papà parla col Bayern, Juve in ansia. E poi Thuram stop pronto, Boni in casa, Inter per il match di Coppa Italia di domani, Lazio-Inter. Sulla prima di Tutto Sport, Juve affari Real, incontro per Brahim Diaz, si parlerà anche di Garcia, l'ex milanista è scadenza, l'alternativa Bernardo Silva, l'attaccante può arrivare con la formula Morata. E poi D'Aversa avanti Toro, Falcone scelta ok, a Inter Thuram si ferma ma Pio Esposito c'è. Di nuovo la raffreddore come ieri. Mi aiuti tu, grazie Lalitti.
1: Certo, ma come mai questo raffreddore?
0: Non so, non è che devi fare l'intervista.
1: No, ma vai, continuiamo però con le notizie, però vai Max.
0: Sinner trascina un'Italia mai vista, Roma il numero 1 e altri 3 azzurri agli ottavi degli internazionali. Yannick si diverte contro Poprin alle 15 in attesa o derby con Pellegrino che sorprende pure Tiafoe che batte Musetti, sfida Ruud, Dardari contro Zverev, intervista al CT Volandri e il tennis di testa, dice l'allenatore azzurro. Queste le notizie principali. Buongiorno dai mattinieri di Radio Kiss Kiss, tra poco tutte le vostre storie.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss.
4: Renault.
5: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Kiss, kiss. È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
9: Kiss Kiss.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda.

0: c'è l'appello, lo facciamo un appellino la Leti. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa radio Kiss Kiss, Max e la Leti. Tocca a voi, vocali, e siete subito in onda, grazie. Via, mettiamo una base un po' allegrotta stamattina.
1: Ok, posso dare il numero?
0: Beh, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Ecco, rinnovato entusiasmo, e siete pronti? Allora, vogliamo sentirvi, vi mettiamo subito in onda, vocali, per dire buongiorno, sono mattiniere, mi occupo di... Iniziamo da Antonio, buongiorno Antonio.
2: Buongiorno e buona giornata, ragazzi.
1: Ciao Antonio.
2: Un saluto da Antonio e da Martina Franca, direzione lavoro. Oggi si va a imbottigliare olio.
0: Da Antonio di Martina Franca, un altro Antonio a Roma. Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti. Antonio da Roma. Sto tornando dall'aeroporto di Fiumicino perché ho accompagnato mio figlio con la ragazza che vanno a Londra a fare 4-5 giorni di vacanza insieme.
0: Non male.
3: Adesso vado a casa, vado a fare yoga, faccio un po' di meditazione e dopo alle 8 inizio a lavorare. Un abbraccio e chissà a tutti.
0: Leti, anche tu fai meditazione ogni tanto? Ci mediti sulle cavolate che fai? Ogni
1: non
0: tanto.
1: Faccio cavolate, però mi capita di meditare.
0: Molto bene, molto bene. Buongiorno Fidel.
4: Buongiorno Radio Kiss, buongiorno Max, Leti. Allora,
1: ciao.
4: Fidel da Formia. Per forza vi devo salutare. È normale, mi fate compagnia. Una splendida compagnia.
0: Oh, grazie.
4: Un saluto
1: grazie.
4: A tutti, tutte le guardie giurate. Buon lavoro, ragazzi.
1: Ciao.
0: Categoria da salutare. Dai, ragazzi. Raffaele, buongiorno.

0: Buongiorno Mazzelletti,
1: Raffaele
0: D'Oliveto, Max, se ti può essere da conforto, pure io c'ho il raffreddore questa mattina.
2: Mamma mia, io non so cosa mi è
0: niente, è una buona giornata a tutti quelli che ogni mattina mettono in moto l'Italia.
2: Bravo, dillo!
0: E soprattutto a Vincenzo, che mi dice sempre salutami per Radio Kiss Kiss.
2: Che sei un artista,
0: buona giornata a tutti.
2: Ma lo sanno tutti che sei in onda su Kiss Kiss, grazie Raffaele. Buongiorno, aspetta, chi c'è qua? Vai, aspetta, riparto.
3: Buongiorno a tutti, sono Francesca Lamari e sono un lavoro in un'azienda metalmeccanica. Buona giornata, animo.
2: Francesca, se ho capito
4: buongiorno,
2: bene.
4: Buongiorno mattinieri.
2: Flavia.
4: Ciao Max, ciao Letti.
5: Ciao.
4: Sono Flavia da Ferrara, io sono in piedi per il solito motivo, perché sono povera e devo lavorare. No, scherzi a parte, e un bene comunque che nel mio ramo abbia del lavoro, che non è cosa da poco visto il periodo. Quindi animo. E oggi si va di cappellacci di zucca.
1: Cappellacci di zucca.
4: Abbraccione.
2: Buoni veramente cappellacci. Allora, mattinieri, buongiorno, ci sono un sacco di messaggi di testo, vai la letti.
1: Allora, ragazzi, siete una sveglia migliore del telefono, ogni mattina alle 5 puntuali con voi mentre porto fuori il cane. Veronica da Milano. Poi Luca da Verona, panettiere già operativo dalle 3, il profumo del pane caldo e la radio accesa sono il mix perfetto. Poi sveglia alle 4:45, caffè doppio già finito, ma con voi la giornata parte meglio. Marco da Tivoli.
2: Un sacco di complimenti stamattina, sì. va bene. Allora abbiamo le notizie di secondo piano in arrivo tra poco. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa era

0: stamattina?
1: Sì, sì, sì.
0: Abbiamo due registi e saluta pure Picca stamattina, regia.
1: Ah, c'è anche Picca.
0: Non solo il maestro Pennino.
1: Maestro Pennino e maestro Picca, buongiorno.
0: Siamo pronti che entri Aleti. Eri già qui, ma ti facciamo entrare con la sigla, dai. Ecco da

0: primo. Eccola qua, è arrivata, conoscerà. La metti di più. Hai visto che entusiasmo stamattina?
1: Sì, tantissimo.
0: Vabbè, per dire cosa, buongiorno, cosa ci hai trovato, cosa hai portato qua?
1: Tre notizie. Mi viene da ridere.
0: Cosa ti viene da ridere?
1: Mamma mia.
0: Vabbè, dai. Allora, buongiorno mattinieri, come sempre, sì. Notizie di secondo piano, quelle che si lasciano sottotitolo amabilmente commentare. Sì. Cioè, noi leggiamo tre notizie, voi se volete commentate, sono quelle più leggere. Sì. Vabbè, questa è una notizia che riguarda noi mattinieri, noi che viviamo.
1: Ma infatti possiamo evitarla, che questa no, scherzo, dai.
0: Allora, che riguarda chi dorme poco, appunto. Come molti tra noi mattinieri. Altro che diete impossibili o allenamenti da maratoneta, il vero segreto della longevità potrebbe essere appunto il dormire.
1: Posso darmi una grattata?
0: Dormire a sufficienza, perché secondo uno studio dell'Università dell'Oregon, dormire meno di 7 ore a notte sarebbe collegato ad una minore aspettativa di vita. E niente, siamo tutti condannati qua, noi mattinieri, praticamente. Vabbè. I ricercatori hanno analizzato dati raccolti negli Stati Uniti per ben 7 anni, cioè dal 2019 ad oggi, praticamente. E hanno scoperto che il sonno conta tantissimo, quasi più di un'alimentazione bilanciata e anche di attività fisica. Peggio del poco sonno solo il fumo, e quindi qui pure ci sei pure tu, Laleti.
1: Okay, ancora peggio. Senti, vado a dormire.
0: Ma a ricoverare, grazie.
1: No, vado a dormire. Ma che mi devo ricoverare?
0: Gli esperti spiegano che anche una sola notte in sonno può mandare in tilt il sistema immunitario, peggiorare la concentrazione e memoria, e poi influire perfino sull'equilibrio emotivo. E questo, insomma, era intuibile, l'equilibrio emotivo. La buona notizia, però, è che migliorare il sonno è possibile: meno smartphone sotto le coperte, meno social prima di dormire, più attività rilassanti come yoga o tai chi.
1: Tai chi è bellissimo, tai chi
0: tua, no? Tai chi tua.
1: Hai mai fatto tai chi? Bellissimo. Yoga ho provato, non è per me, ma tai chi mi piace molto.
0: Vabbè, insomma, l'ho visto nei film, poi non so come si faccia. Vabbè, però è per chi durante la settimana dorme poco, recuperare qualche ora nel weekend potrebbe almeno aiutare a limitare i danni. Insomma, il consiglio degli studiosi è semplice: per vivere meglio e più a lungo bisognerebbe dormire tra le 7 e le 9 ore a notte. Una parola per noi mattinieri, no?
1: Ma
0: immaginerete.
1: Ma è impossibile per noi.
0: Vabbè, dovremmo andare a dormire.
1: Dormite
0: però,
1: un'ora stanotte.
0: Guarda, per chi si alza alle 3 del mattino, sì, o le 4 del mattino, siamo lì. Insomma, bisognerebbe andare a dormire alle 8 della sera prima, hai capito? Ci riusciamo?
1: Allora,
0: le 9, non più
1: ma
0: tardi.
1: Ma ci puoi anche riuscire, ma non sempre, purtroppo. Perché poi ti va anche di vivere, quello è il discorso. Magari un film, magari una qualsiasi altra cosa, non riesci ad andare alle 8 a dormire.
0: Va bene, va bene.
1: C'è altra, anche quello.
0: Altra notizia: attenzione alle nuove truffe dei like sui social, stanno girando sempre di più online. A Rieti una donna di 70 anni è stata raggirata con la promessa di facili guadagni. Tutto sarebbe iniziato con messaggi che offrivano piccoli compensi per mettere mi piace a video contenuti online. All'inizio sembrava tutto ok, tutto innocuo, qualche like, qualche link da cliccare. Poi però i truffatori hanno iniziato a chiedere piccoli versamenti per sbloccare guadagni più alti.
1: Sì.
0: Somma dopo somma, tra bonifici e ricariche, la donna si è resa conto di aver speso 1500 euro e che il lavoro era lei a darlo ad altri e non a riceverlo. Fatto sta che quando le richieste sono diventate sempre più insistenti, per fortuna ha capito la signora di essere stata truffata, si è rivolta ai carabinieri. Dopo le indagini sui movimenti bancari e telematici sono state denunciate 3 persone. La vicenda è anche un promemoria importante: online bisogna fare attenzione a tutte quelle offerte che promettono soldi facili con poco sforzo. Sembra troppo bello per essere vero, spesso infatti non è vero.
1: Più che altro con poco sforzo, cioè non puoi guadagnare pagando, ragazzi, questo no.
0: È uno
1: scusatemi,
0: no, ti sblocco i pagamenti più alti se tu mi paghi prima qualcosa.
1: Ma dai, su me.
0: No, ma poi diffidate dei tanti italimbonitori, si chiamavano una volta, cioè quelli che dicono: oh, la vedi sta Ferrari, la vedi sta macchina, non me la sono comprata perché ho fatto sto corso, comprati sto coso. Certo, non è tutto da buttare, ma siate prudenti.
1: Ma sì, se volentieri, ragazzi, chi promette
0: soldi facili non sta altro che o vi truffo oppure cerca di vendervi, nella migliore delle ipotesi, qualche corso, qualcosa che poi non vi porterà a nulla. Vabbè. Ok, la terza notizia non ce la facciamo, però mettiamo una canzone nuova e poi torniamo a sentire i nostri ascoltatori con le loro storie da mattinieri. Cosa ascoltiamo?
1: Fulminacci con Maledetto Me.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi. Premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss, kiss.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.

0: My Smith, Niall Horan, Contrary Safe, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, animo! Dai che ce la possiamo fare, ore 5.47, è giovolata via quasi, sì, questa prima ora insieme.
1: È vero.
0: In assoluta diretta, ricordate, state ascoltando i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Attenzione, attenzione Aletti, concentrati perché molti sono in viaggio a quest'ora del mattino e si stanno spostando per lavoro. Saluto tutti i trasfertisti, tutti quelli che devono fare un bel po' di strada per spostarsi per andare al lavoro, capito? C'è Rosita per esempio.
1: Ciao,
0: ci
1: Rosita.
0: Saluta, buongiorno
2: ragazzi, buongiorno, sono sempre io, Rosita da Caserta, insegnante, Caserta Latina tutti i giorni. Vi volevo dire grazie di esistere.
0: Grazie
2: perché
0: a voi.
2: Mi fate tanta tanta compagnia, io non viaggio da sola. Un bacio.
1: Un bacio.
0: No, questo che è bello, bella. Siamo lì seduti con voi in auto o magari già a lavoro, o voi che siete, per esempio, saluto tutti gli amici panificatori che stanno facendo un sacco di prodotti buoni, dal pane ai dolci, che ne so, a tutto ciò che può essere fatto appunto in panetteria, tantissime cose buone, mentre sono lì a lavoro e hanno noi come sottofondo, noi come accompagnamento. Grazie per esserci. Allora, tra poco scopriamo quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e poi vi invitiamo a mandare messaggi perché abbiamo sentito la voce di Rosita da Caserta. Da tutta Italia c'è la raffica veloce. Salutate la vostra categoria di mattinieri, messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco i segni più fortunati e l'agenda.
3: Ciao!

0: canzone di Achille Lauro su Radio Kiss Kiss del Mattinieri. Siamo pronti e scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'agenda dei Mattinieri.
0: Però ho sbagliato sigla, la Leti.
2: Sì.
0: Premo il tasto giusto, vai. Dai, sigla, vai.
1: L'oroscopo dei Mattinieri.
0: Anticipata, ecco. Quella che
2: vabbè.
0: Arriva dopo.
2: Dai, oggi va così. Vabbè. Dai.
0: Buongiorno dei Mattinieri, Max e la Leti. Tre segni zodiacali nel nostro oroscopo, il nostro podio. Partiamo dalla terza posizione, vai.
2: Per il segno dell'Acquario, oggi sentirete crescere creatività e fiducia. Sarà il momento giusto per lanciare un'idea nuova o fare una scelta coraggiosa che porterà grandi vantaggi.
0: Seconda posizione, quale segno zodiacale?
2: Il segno dello Scorpione. Oggi attraverserete una giornata intensa ma fortunata, perfetta per risolvere tensioni e ottenere una risposta positiva che sembrava lontana.
0: E al primo posto oggi quale segno c'è?
2: Il segno dei Gemelli. In questa giornata brillerete nella comunicazione. Una conversazione casuale potrà trasformarsi in un'occasione utile o in una conoscenza molto interessante.
0: E allora facciamo un riepilogo dei segni zodiacali più fortunati di oggi, 12 maggio, martedì, sono
2: in terza posizione il segno dell'Acquario, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: L'agenda dei Mattinieri.
0: Sigla appropriata adesso, perfetto. Sì. Allora, ricordiamo ancora una volta la data, 12 maggio. Cosa si celebra, cosa va ricordato in questa giornata?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Pancrazio di Roma, poi Santi Nereo e Achilleo.
0: Achilleo.
2: Achilleo.
0: Achilleo.
2: Achilleo. Achilleo. Achilleo. Poi San Leopoldo. Vabbè.
0: Anche Leopoldo mi piace.
2: Sì, mi piace poi. Pure a me. Poi passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1974 si conclude il referendum sul divorzio in Italia. Il no all'abrogazione vince con larga maggioranza, segnando un momento storico per il paese.
0: Quindi non viene cancellato il divorzio, mm-hmm, che qualcuno voleva cancellarlo, capito? Insomma, vabbè, sì. Poi
2: 2022 viene diffusa la prima immagine di un buco nero al centro della Via Lattea, risultato di un progetto astronomico internazionale.
0: Che cosa affascinante.
2: Vero, un buco nero.
0: Buchi neri, vai, poi.
2: Poi passiamo ai dati del giorno. Nasceva in questa data Katharine Hepburn, una delle attrici più premiate della storia del cinema.
0: Bene, poi
2: nel 1928 nasceva Bert Bacharach. Ecco, detto compositore statunitense e autore di successi immortali della musica internazionale.
0: Molto bene.
2: Buon compleanno a Andrew Howe, l'atleta italiano. Sì. Ma perché ripeti? L'atleta italiano compie oggi 41 anni. Non capisco perché devi ripetere.
0: Ricordi Andrew per cosa è famoso, cioè quale è stato il suo record? Salto in lungo. Bravo, certo, ma è anche velocista Andrew. Poi
2: auguri a Rami Malek, l'attore americano spegne 41 candeline.
0: La sua interpretazione più famosa ultimamente qual è?
2: Dilla tu, no?
0: Quella di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody,
2: vero,
0: no?
2: Vero.
0: Grande Remy. Poi grande
2: concludiamo
0: Remy,
2: con la storia della musica. In questo giorno del 1987 esce Whitney di Whitney Houston, secondo album della cantante ma primo 33 giri di una donna a debuttare direttamente al numero 1 degli Stati Uniti. Tra le canzoni più famose, I Wanna Dance With Somebody.

0: Francesca. I'm on the dance with somebody. E visto che ci piace esagerare, sì, visto che lei ci piace tanto, Whitney, adesso la facciamo ascoltare per intero. Però andiamo tre anni più avanti. Questa era dell'87, dicevamo, secondo album di Whitney. E poi ne arriva un altro. Cioè lei tirava fuori uno dietro l'altro. Voce incredibile. E adesso andiamo sempre con un suo successo al 1990. Non vi la facciamo sentire spot, ma una come lei merita tutto l'ascolto.
1: Sì, vero.
0: Secondo me resta una delle voci più belle in assoluto del panorama mondiale musicale, quanto ci manca. Sempre Whitney Houston su Radio Kiss Kiss per la storia della musica. I'm your baby tonight.

0: questo martedì 12 di maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Due registi da salutare.
1: Allora sì, aspetta. Max Pennino e Pica.
0: Ecco, perfetto. Vabbè, abbiamo salutato tutti.
1: Sì.
0: E beh, in realtà vogliamo salutare tutti i nostri ascoltatori. Quindi tra poco tocca a voi, c'è la raffica. Devo salutare, dobbiamo salutare quale categoria di mattinieri. E allora, fatelo voi, ricordate, vanno salutati gli autoferrotrambieri, vanno salutati gli operai, vanno salutati gli insegnanti in trasferta, quale categoria? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo dalla musica più bella, che trio, Serena Brancale.

0: Applausi ragazzi, applausi a queste tre ragazze. Serena Brancale, Levante ed Elia, nei mattinieri il Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo.
0: Questo è l'applauso per tutti i mattinieri, chi si alza la mattina presto, chi produce per l'azienda Italia.
2: Sei
0: pronta a produrre tu?
2: Io sì, produco tanto, aria fritta.
0: Stamattina che fai dopo la radio?
2: Non lo so, sto ancora decidendo.
0: In che senso?
2: Ho un appuntamento ma non so se riesco a andare.
0: C'è un appuntamento, Valete, attenzione.
2: Sì, perché come al solito c'è sempre qualche imprevisto. Il cane sta male, quindi mo non so se mi muovo o meno.
0: Molto bene così. Fanta, corrinovate entusiasmo. Allora, buongiorno ai mattinieri. Questo per dire che insomma, così come la Leti ha condiviso la sua prima cosa da fare in giornata, lo chiediamo anche a voi, perché tra poco vi aspettiamo con i messaggi vocali, l'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri, perché cioè di cosa vi occupate, e salutate la vostra categoria di mattinieri. Vocali a questo giro, così dice.
2: Questo numero. 347-490-0042.
0: Grazie, che mi dai tempo di aprire le notizie stamattina, ma così veramente. Allora, ripartiamo dall'attualità come nostra abitudine. Sì. Vi aggiorniamo con le ultimissime di questo 12 di maggio, martedì. Si scrive anche sulle agenzie ancora del muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale, alti vertici delle forze armate americane, per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Via libera intanto le sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti, c'è l'ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Continua a salire l'allarme invece antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'OMS, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche l'Italia, ci sono 2 marittimi italiani che sono stati posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 evacuati dalla nave da crociera che ha praticamente scatenato il focolaio. Anche se, ripeto, anche dagli Stati Uniti dicono non è come appunto il Covid, si diffonde molto più difficilmente, non ci sono rischi al momento alti. Devo salutare con un abbraccio gli amici dell'Electrolux. Ieri è stato proclamato lo sciopero per 8 ore dai sindacati, perché il colosso svedese degli elettrodomestici ha dimezzato la produzione, ha annunciato 1700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esi vicino Ancona. Massima attenzione sull'avvertenza è stata dichiarata dal Ministero delle imprese. Auguri davvero ai lavoratori che verranno messi in cassa integrazione e poi licenziati secondo quanto ha detto l'azienda. Allora, via stasera il Festival di Cannes, alle 19 la cerimonia appunto d'apertura. Insomma, non ci sono italiani tra i protagonisti della prima giornata, anche Del Toro che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno. Poi parte stasera anche l'Eurovision Song Contest. Parte la prima semifinale, l'altra ci sarà giovedì. Stasera si esibisce come settimo il rappresentante italiano, vale a dire Salda Vinci, che fra l'altro è in testa nella classifica di streaming, no, delle canzoni presenti appunto in gara all'Eurovision Song Contest. Ma non sarà importante come si piazza, perché l'Italia già è tra le Big Five e quindi farà in ogni caso la finale. Ma sembra che il gradimento di Salda Vinci sia altissimo. In bocca al lupo all'artista italiano. E poi la finalissima ci sarà sabato, appunto Eurovision Song Contest. Lo sport, iniziamo dal calcio. Nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, Napoli 2 Bologna 3, quindi Napoli spreca il primo jolly a disposizione per la qualificazione in Champions League, che resta assolutamente la portata. Ma adesso ci sono praticamente poche squadre per 3 posti, 5 squadre per 3 posti, no? Appunto in zona Champions. Domani all'Olimpico invece si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno ricevute dal presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale. Per il tennis, gli internazionali d'Italia, ci sono gli ottavi, derby azzurro Sinner Pellegrino, Musetti invece contro Casper Ruud, Dardelli sfida Zverev, poi ci sarà in campo anche il doppio Paolini Errani. In bocca al lupo anche alla squadra azzurra del tennis. E allora tra poco invece tocca a voi. Storia e vita da mattinieri. Che cosa vi aspetta in questa giornata? Quale categoria va salutata in diretta nazionale? Vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo, animo, animo.

0: Come dice la Leti?
1: Harriem. Harriem.
2: Ma che stai sta Harriem?
1: Che vuoi?
2: Allora, io spasso dico. La Leti. Siamo pronti? C'è la sigla, tocca a voi. Sei pronta, Leti?
1: Prontissima.
2: Vado. Vabbè, sigletta, dai.

0: non sono d'accordo su questa cosa.
1: Vabbè, raga, allora, polemica per ogni cosa qua, dai. Allora, da tutta Italia salutiamo la categoria di mattinieri alla quale appartenete. Sapete che tra mattinieri, cioè noi che ci alziamo la mattina presto, ecco, c'è uno slogan che è
2: sì. animo.
1: Siamo asincroni stamattina.
2: Un pochino.
1: Questa ragazza è preoccupata, Allora, ripartiamo con rinnovato entusiasmo. Chiaramente bisogna affrontare al meglio questo martedì mattina. Tra l'altro, Loretti, ti dico,
2: sì,
1: domani
2: tutto.
1: Non ci saremo. Eh?
2: Lo so.
1: Domani sono assente io e quindi.
2: Vale.
1: Domani c'è Raul. Ecco, vabbè, intanto iniziamo, dai. Sentiamo che c'è tra gli ascoltatori. Grazie Raul, a proposito. Buongiorno, sì. Rudy.
3: Il vostro falegname di Barzana presente.
1: Vai,
3: parte da Barzana a Pozzolengo, Garda.
1: Dai, buon lavoro.
3: Animo.
1: Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, Kiskis. Un salutone al mio cognato Carmine. Buon lavoro, Carmine. Direzione Paola.
1: Dai, ma hai già bevuto?
5: Mattinieri, buongiorno. Alex da Bergamo. Spaccio derivati dal latte di mucca, bufala e capra. Kiss a tutti.
2: Kiss a te.
5: E alzo il PIL dell'azienda Italia.
1: Bravo. Mi chiedo, senti, ma freschi, formaggi freschi o anche stagionati? Secondo
2: buoni
1: me è tutto.
2: Quelli freschi.
1: Pure quelli stagionati. Sono ancora più buoni, vabbè. Buongiorno, categoria.
6: Buongiorno, Kiss. Sono Patrizio da Colleano. Faccio come lavoro il camionista e siamo già operativi da circa due ore.
1: Forza.
6: Kiss
2: a te.
6: Animo.
5: Buongiorno. Mi chiamo Franco, sono di Capua, abito in Toscana. Ma... e vado a Mortara, in provincia di Pavia, quasi Milano.
1: Hai capito?
5: A cambiare quattro gomme allo stecker stamattina, via.
1: Dai, via. Andiamo. Chi ha a che fare col verde?
7: Ragazzi, siamo quelli della manutenzione del verde.
2: Sì.
7: Autostrada 2 del Mediterraneo. Buongiorno.
1: E animo. Vai, Gennaro.
8: Buongiorno, ragazzi. Fate tanta compagnia durante il viaggio. Sono Gennaro.
2: Sì.
1: Bene.
8: Viaggio da San Posidonio a Modena, faccio il collaboratore scolastico e devo aprire la scuola. Animo.
1: Che ragazzi aspettano te. Buongiorno.
9: Buongiorno Martinieri, buongiorno Lady, buongiorno Max. Giovanni da Frosinone.
2: Ciao.
9: Ho appena terminato il turno di notte e volevo ricordarvi che quest'anno in Serie A ci sarà anche il Frosinone. Forza Sociari.
1: Forza ragazzi, Frosinone Venezia promossi, è vero, poi la terza squadra che sale in Serie A bisognerà attendere i playoff, mi sa, giusto. Giulia, buongiorno. Che fai tu?
10: Buongiorno Kiss.
2: Ciao,
10: sono Giulia di Castellammare, sto andando al conservatorio.
1: Quale Castellammare? Di Stabia?
2: Di Stabia,
1: del Golfo? Ce ne sono tantissimi di Castellammare d'Italia. Buongiorno Marica.
11: Buongiorno,
1: vai.
11: Radio Kiss. Sono Marica e sto andando al lavoro con i miei colleghi Ale e Michele, direzione Gaeta.
1: Buon lavoro, la polizia.
12: Buongiorno
1: anche.
12: Max,
1: vai.
12: Buongiorno Lady, Alfonso da Firenze.
2: Sì.
12: Un saluto a tutti i miei colleghi della polizia penitenziaria in tutta Italia.
1: Dai.
12: Ma specialmente un grosso saluto ai miei colleghi dell'IPM di Firenze.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro, Termoli.
13: Buongiorno, kiss a tutti.
2: Ciao.
13: Giuseppe da Termoli. Palestra, poi lavoro. Saluto la categoria delle casse edili di tutta Italia. Ciao Luigi!
2: Ciao!
1: Pronto! Dove andate?
14: Buongiorno Kiss. Direzione Val d'Aosta.
2: No, sì.
1: Che fate lì?
14: Un salutone a mio cognato Luca per il buon inizio di lavoro, questa nuova avventura. Ciao Luca!
2: Ciao.
14: Animo!
1: Allora, ieri molti è piaciuta la storia di come si trasportano le uova, ce lo ricordo.
15: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Antonio, l'autotrasportatore delle uova di ieri.
2: Sì.
15: Stamattina mi avete deluso però.
1: Perché?
15: Aspettavo le notizie che leggesse la Lady stamattina, invece le hai di nuovo lette tu, Max.
1: Di
15: nuovo lette tu.
1: No, io lo posso imporre.
15: Vabbè, speriamo domani mattina.
1: Ciao. Finita così. Grazie ragazzi, volata la prima raffica. Dice, vabbè, ma ne facciamo un'altra, sì, nel finale di mattinieri.
2: Certo.
1: Tra poco lanciamo un argomento, mi sa. Dai, vi coinvolgiamo su un argomento con rinnovato entusiasmo, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss.

0: Chissà te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Chissà te, che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: Sì, Ezio da Asti, ce l'abbiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
2: Ciao, benvenuto, piacere di conoscerti.
1: Grazie, piacere tutto mio.
0: Allora Ezio, raccontaci che ne pensi intanto di quello che è l'argomento di oggi. È vero che noi uomini facciamo fatica più delle donne a rimanere da soli a un certo punto della nostra vita?
1: Sicuramente noi uomini facciamo più fatica, però non per questo non sappiamo fare nulla. Probabilmente abbiamo bisogno di qualcuno che ci sia accanto, cioè, oltre che ci accudisca, e la paura di passare magari il resto della nostra vita da soli, credo.
0: Da soli, esattamente.
2: Sì,
0: no,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: Infatti non è soltanto per accudimento, è anche proprio perché l'uomo ha più paura della solitudine, evidentemente, no?
1: Questo sì, questo sono d'accordo con te.
2: Allora, tu Ezio ti sei sposato due volte, è vero?
1: Sì, cosa non ho capito della prima, vuoi sapere?
2: No, la prima però era un divorzio, giusto?
1: Sì, divorziato. Okay. No, non ho due mogli, né...
2: No, nel senso è vive vegeta l'ex moglie, questo volevamo dire,
1: sì,
2: visto
1: sì,
2: che abbiamo
1: sì,
2: parlato
1: viva.
2: Anche di vedovanza, ok.
0: Adriana l'aveva seppellita, ma Adriana stava già portandole dei fiori alla tua ex moglie.
2: No, era giusto per chiarire il concetto. Poi ti sei risposato, adesso sei, il matrimonio è tuttora in vigore?
1: Sì, mi sono sposato da 2 anni, dopo okay. 15 anni di convivenza.
0: E lo sai che dice 2 senza 3, giusto?
1: No, direi di no, che penso di fermarmi, anche perché la mia età non è più un momento.
0: Non è più il momento. Vabbè, Ezio, cosa fai nella vita?
1: Io mi occupo di... sono nell'automotive, vendo auto praticamente.
0: Vendi auto?
1: Sono consulente nell'automotive.
2: Okay. Quanto tempo è passato tra un matrimonio e l'altro, Ezio? Cioè,
1: Un matrimonio e l'altro sono passati 16 anni, 17.
0: Allora, che percentuale di quello che guadagni, diciamo, ti costano i due matrimoni, più o meno?
1: E da un po' il primo matrimonio non mi costa più perché mia figlia è diventata indipendente.
0: Quindi normale, diciamo.
1: Non mi costa, diciamo, da un punto di vista legale. Però okay. C'è sempre.
0: Certo.
2: Va bene, da solo sei mai rimasto da solo in questo lasso di tempo? Cioè per un periodo hai fatto il single?
1: No, vedi? Passaggio diretto.
2: Qui passaggio diretto, cioè ti sei
0: passaggio
2: separato
0: diretto.
2: Subito
0: sì,
2: avevi
0: sì,
2: un'altra
0: sì,
2: donna,
0: sì.
2: Giusto?
0: Non ha fatto in tempo
1: brava,
0: ad affossare
1: esatto.
0: Sua moglie che
1: No.
2: A seppellirla magari nei ricordi.
0: Nei ricordi,
2: non...
0: certo.
1: Nei ricordi.
2: Quindi confermi il fatto che non sai stare da solo, hai subito voluto, come dire, un appoggio emotivo.
1: Lo confermo,
2: okay.
1: Però rispondendo all'ascoltatrice di prima, se devo fare un piatto di pasta sono capace.
0: Sei capace, ma lei intendeva
2: sì,
0: in generale,
2: sì,
0: non soltanto era l'esempio del piatto di pasta, ma in
1: certo.
0: realtà... Vabbè, comunque ti ringrazio per aver confermato la tesi dell'argomento di oggi e ti auguriamo una bella vita, Ezio, grazie.
1: E a voi.
2: Saluti
0: alla città di Asti e andiamo a Roma dove c'è Paolo.
2: Che afferma praticamente il contrario e smantella questa tesi, è vero Paolo?
3: Buongiorno,
2: buongiorno.
3: Buongiorno. Sì. Guarda, io sto benissimo da solo.
0: Sei vedovo?
3: Io sono single.
0: Sì,
3: però
0: single.
3: Ti dico una cosa, secondo me uno sta bene da solo se sta bene con se stesso.
2: Sembra una banalità, ma
0: no,
2: è sacrosanta verità.
0: Sembra la pubblicità di un profumo, di un deodorante, però è la verità.
2: È vero, è vero.
3: Guarda, io ripeto, io non credo che una donna possa completare un uomo, ma se tu

0: stai bene con te stesso, la donna deve essere solamente un valore aggiunto, altrimenti guarda, non puoi.
1: Da quanto tempo sei single, Paolo?
0: Ma guarda, io non ho mai convissuto, sinceramente. Sono stato fidanzato, però ecco, devo dire, in tante cose so fare meglio di una donna. Non voglio essere presuntuoso.
1: Ma
0: però
1: certo,
0: è così.
1: Anzi, io non credo.
2: Non sei, guarda, presuntuoso, ma va bene lo stesso. Sai perché sei presuntuoso? Perché presumi di saper fare. Noi non sappiamo.
1: Ma dove sta scritto che una donna poi sa fare bene i mestieri di casa e la cucina? Quindi sai fare bene, punto.
2: No, lui sa fare delle cose.
1: Che sai fare?
2: Sa fare delle cose. Che le faccia bene o no, dovremmo giudicare noi. Tipo, sai cucinare?
0: Sì.
2: Sì, te l'hanno mai detto, che ne so, degli amici che hai invitato a cena, a casa, inviti mai qualcuno?
0: Sì, sì, invito e cucino bene per quello che posso cucinare.
2: Ricevi dei complimenti,
0: sia.
2: Come sei bravo, beato chi ti sposa.
0: No, complimenti fino a un certo punto.
1: Però non esageriamo.
0: Non t'allarghiamo, però diciamo che comunque le cose che mi riascono più di tutti sono i famosi papponi, sono semplici per cucinare.
2: I papponi?
1: I papponi?
2: Ma tu inviti le
1: persone. Usate l'ignoranza, che sono i papponi?
0: I papponi sono quelle.
2: Adriana, stasera sei invitata a casa mia.
1: A me il pappone mi dà l'idea di una bottiglia di un po' di roba miscelata insieme così.
0: Allora, i papponi sono quei piatti che si cucinano in breve tempo, tipo, che ne so, fai una pasta integrale con i fagioli, con le lenticchie, ci metti lo sgombro e fa tutto un pappone, mischi tutto e mangi tutto e butti giù.
2: Ma
0: fai la grande.
2: Mamma mia, che schifo. Allora, adesso mi è tutto chiaro. C'è un motivo perché tu sei da solo,
1: e
2: che
1: tu
2: da solo resterai. Te lo volevo dire, ci tenevo a fartelo sapere. Non ti preoccupare, perché non ne troverai.
1: Lo sgombro nei fagioli, nelle lenticchie. Ma che sei figlio?
2: Mamma mia, vabbè.
1: Ci hai fatto venire il volto a stomaco. Oh mio Dio. Da e te
2: solo,
1: credo che non ricevi i complimenti. Che complimenti vuoi ricevere?
2: Paolo, è stato un piacere conoscerti.
0: Dai. Grazie a voi.
2: Kiss,
0: buona
2: kiss a te, grazie.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Mamma mia. I papponi.
2: Lo sgombro. Uno zuppone di latte con dentro biscotti.
1: Ti invito a casa mia. È bello.
3: Per piacere, sì.
2: Arduino invece è un pappone.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro! Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro! 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro! Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno! Solo con l'app! Info su mcdonalds.it.
2: In vacanza porto tutto! Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa?
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
16: più gonfia?
15: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Allora Adriana, io purtroppo non riesco a togliermi dalla mente la pasta e fagioli con lo sgombro.
1: Ma manco i nostri ascoltatori, è una di quelle cose che è rimasta particolarmente impressa.
0: Il pappone di quell'ascoltatore, Pica, ti prego, mettimi una canzone, una cosa che mi metta un po' di allegria, perché io mi devo riprendere dal pappone dell'ascoltatore poco fa, che vive da solo e ha detto che lui non vuole nessuno, ma chi ci deve andare
1: e
0: a
1: che sa fare tutto benissimo.
0: Tutto benissimo, vai.

0: troppa allegria sto pezzo.
1: Bello, bello.
0: Grazie.
1: Mi piace.
0: Possiamo
1: molto
0: parlare con Nunzio da Napoli. Buongiorno.
1: Ah, ah, è cascato.
0: Nunzio Bobis. Mm. Gaudium Magnum è caduto.
1: È caduto?
0: Nunzio non c'è più.
1: No. Sentiamo un po' che sono.
2: Ci Andrea da Grottaglie.
1: Ciao Andrea.
2: Tutto vero, tutto verissimo. Ma vogliamo mettere gli uomini soli che sono separati, che non hanno più un euro? E dove vanno?
0: L'abbiamo già detta,
1: ah, okay,
0: questa.
1: Per io un fatto economico.
0: Ho fatto la domanda all'ascoltatore che se n'è uscito dicendo no, ma mia figlia adesso è maggiorenne, ha la sua indipendenza. Ma in realtà gli sarà costato tanto, perché visto che già da tempo aveva l'altra relazione, averne due per un uomo, anche tre, è costosa. Cioè, io ho gente che gira con le pezze al deretano.
3: C'è Nunzio, c'è Nunzio.
0: Abbiamo Nunzio, buongiorno.
1: Ciao Nunzio.
4: Buongiorno ragazzi, chissà a tutti.
1: Buongiorno.
0: Nunzio, sei single, hai 52 anni e sei estremamente selettivo con le donne. Tu non sei mai stato sposato?
4: Sì, sì, sono stato sposato e sono, adesso sono separato da 8 anni e ho due figlie, una di 14 e una di 11.
0: Dopo quanto tempo, rispetto al momento in cui tu e tua moglie vi siete definitivamente lasciati, hai messo su un altro rapporto? Sii sincero però, per quanto tempo sei stato proprio solo?
4: Allora, devo dire la verità, dopo 10 anni di matrimonio che ero innamoratissimo, ci ho messo 6-7 mesi prima di uscire con un'altra, ma poi alla fine facevo sempre il paragone a mi mancava lei e non ci riuscivo.
1: Avevi idealizzato un po' la figura della tua ex moglie?
4: Sì, sì.
1: Succede,
4: dopo...
1: no?
0: No, era ancora la moglie all'epoca, è vero?
1: Dopo...
4: No, no, no, sono uscito di casa, ho iniziato a frequentare altre, ma
0: Dopo sei, sette mesi, già l'avevi lasciato.
1: Sì, sì, sì, sì. Dopo 6-7 mesi però facevi il paragone con tua moglie. E quando è hai smesso di fare questi paragoni? Dopo quanto tempo più o meno?
4: Poi ne ho beccato una brava che mi ha fatto cambiare.
1: Una brava?
0: Una brava a fare cosa?
1: È una brava donna, vuoi dire?
4: No, una brava donna.
1: Una brava donna.
4: Brava. Che ha avuto pazienza. Poi dopo la storia non è durata. E poi da lì ne sono passate altre.
1: Ma
4: poi
1: che
4: piano
1: significa?
4: Piano
1: scusa, scusa, se ti interrompo, Nunzio.
0: Che significa?
1: Significa ha avuto pazienza? Cioè, nel senso, uno sceglie la donna per la pazienza che porta?
4: No, questa ragazza qua, siccome lei ci teneva a me, però io non volevo iniziare la storia.
1: Ah, allora ti ha aspettato. Okay,
0: senti,
1: quindi,
0: ma com'era questa donna?
4: Brava.
0: Ok.
4: No, una brava ragazza che comunque ha avuto
1: pazienza
4: a capire che altre magari se ne vanno, che dire, ma quello pensa ancora alla sua ex.
1: Sì, invece l'ha avuto però pazienza, poi alla fine?
4: Poi alla fine, vabbè, ci siamo frequentati per un po', però poi dopo non ha funzionato perché poi non era innamorato, che tipo che comunque non...
1: Vedi?
4: Ed è finita lì. Però poi dopo da lì, grazie a lei, ho iniziato a frequentare tante altre donne che, come diceva un ascoltatore di prima, poi ho cominciato a stare bene con me stesso.
0: Ah, e da quel momento sei diventato un puttaniere, perché diciamo a destra e manca avevi donne.
4: No, ecco, quando trovi il tuo equilibrio, quando arriva una donna che tu già sai fare tutto, ti rovina il tuo equilibrio, ti vuole cambiare dopo. Cioè, capito? All'inizio a lei va bene perché tu sai fare tutto, perché la tratti come la principessa appena arriva una... Hai capito?
1: La tratti come la principessa, poi dopo.
4: Ma più che altro che vedono che sono io che mi prendo cura di loro rispetto a tutto quello che hanno trovato fino a quel momento. Che, come dicevo, un altro.
1: Ma mo ce l'hai una fianco?
0: Diciamo che l'unica donna che però ha lasciato il segno dopo tua moglie è quella lì di cui hai parlato dopo i 6 mesi, giusto?
4: Sì, sì.
0: Perché
4: sì,
0: era.
4: Brava.
0: Una brava donna.
4: Era brava.
1: Senti, Nunzio, ma l'amore, l'innamoramento della tua vita è contemplato? Cioè che vedi una che ti fa battere il cuore?
0: No, ma anche...
1: Cioè, o soltanto porta la pazienza, porta i piatti, fa la...
0: Gli fa battere il pisello. Allora, quale cuore?
4: Io sono un romanticone.
1: Nunzio, aspetta. Che segno sei?
4: Bilancia.
1: Ah, è il segno che abbiamo fatto oggi. Hai sentito il tuo segno?
4: No, non ho sentito, perché quando sono entrati in macchina già ne avevate parlato.
0: Avevamo già parlato, va bene. Nunzio, allora comunque, è stato un piacere conoscerti.
4: Vi ringrazio ragazze, siete, io vi ascolto da 40 anni.
0: Da 40 anni, grandioso.
4: Kiss per me, la prima volta sono andato a ballare anche al Kiss Kiss.
0: Alla discoteca, discoteca Kiss Kiss, che fa della parte della storia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Discoteca nata prima di 50 anni fa, perché la radio è nata proprio come costola della discoteca, poi è diventata, diciamo, quello che è diventato. Sì. Comunque, grazie mille,
1: Nunzio,
0: per essere
1: grazie.
0: Stato con noi, Nunzio.
4: Siete uno spettacolo. Chi sta a voi e chi sta a tutti.
0: Anche tu, anche salutaci quella ragazza, quella lì.
4: Brava!
0: Esatto, quella brava.
4: Si chiama Jenny.
0: Jenny, va bene, grazie.
1: Dai, speriamo ciao. Che nessun'altra perda la pazienza e Kiss Kiss a te, ciao Nunzio.
0: Ciao, grazie, Kiss Kiss a te, ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Raffaella Danola, assolutamente sì, l'uomo da solo non sa stare. Il mio ex marito, appena ci siamo lasciati, veniva sotto casa a dirmi: se non torni con me io devo cercarmi qualcuna, perché non so stare da solo.
1: Ma vedi, che bella dichiarazione d'amore! Era la Juventus? No, non credo.
0: Sembrava uguale, stessa voce. Vai.
1: Bello, sono dei poeti questi qua.
5: Vorrei dire che secondo me tutte quelle donne che sono rimaste vedove, parliamo di vedovanza, riacquistata la loro libertà, penso che loro pensino: ma chi me lo fa fare di rimettermi un uomo in casa e di mettermi a stirare, a fare tutto quello che facevo? Quindi riacquistano la loro libertà.
0: Adriana infatti non vede l'ora di affossare Luca per riprendere la propria libertà.
1: Oh, ci mancherebbe.
0: Farà la solita chiagnazzara.
1: No.
0: Però poi dopo dirà:
1: ma io sono una che la libertà ce l'ha già, non ho bisogno di affossare
0: libertà?
1: Nessun uomo. Ci manca lunga vita a tutti gli uomini.
0: Andiamo avanti.
1: Pure a
0: te,
6: bugiarda. Buongiorno ragazzi. Io già quando esco di casa mi sento solo e quindi devo trovare un'altra donna obbligatoriamente tutti i giorni. E
0: tutti
6: cambio sempre, non senza difficoltà, perché ci sono tante donne per noi uomini in abbondanza.
0: Ricordiamo che anche la Iovinella, diciamo, ha trovato un palamito che aveva, diciamo, di cui aveva bisogno, quando aveva bisogno, e Giampaolo, non lo salutiamo.
1: Che è bello e ricco, voglio dire, mica scema la Iovi.
0: È mica scema, ovviamente. Andiamo avanti.
7: Ciao Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
7: Come sempre ogni mattina ascolto la vostra radio.
1: Bene.
7: Beh, la situazione è uomini-donna... Cioè, non è che l'uomo non riesce a stare da solo, è per natura che l'uomo no, ha bisogno proprio dell'affetto della donna, della vicinanza.
1: Chiamiamolo affetto.
7: Che quando va a casa e apre quella porta, incontra cioè, la donna che lo accoglie con affetto, insomma, si parla,
1: ma
7: si
1: non
7: discute,
1: ci credi neanche tu.
7: Questo è.
0: Ma che film
1: non
0: è?
1: Ci credo,
0: è il mulino bianco.
1: Non aprire quella porta.
0: Quella donna che apre la porta.
1: Lo chiameremo affetto per convenzione,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene?
0: Sì, sì. Quella donna che apre la porta e che quando la trovi ti dà quell'affetto che.
1: Ma però ricordiamo,
0: piacere,
1: Pippo,
0: sì.
1: Quando apre quella porta di casa sua non trova nessuno. È un uomo sfortunato.
0: È un uomo sfortunato,
1: va bene?
0: Veramente.
1: Ok.
0: Allora, noi torniamo domani alle 7.
8: Cazzo, Pippo!
0: La canzone si intitola

0: canzone non bella, favolosa, Talk Talk.
1: Such a shame.
2: It's, o noi, so scema? Grazie, such buongiorno Giannini. Facciamo così, linea alla redazione con Michele Ficetolo, perché fra poco ci saranno gli aggiornamenti.
0: E in effetti...
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Generali.
6: Grazie Max e una buona giornata dalla redazione. In apertura la crisi tra Stati Uniti e Iran, con il cessate il fuoco sempre più fragile. Donald Trump parla di tregua appesa a un filo e vola oggi a Pechino per l'atteso incontro con Xi Jinping, mentre secondo la CNN la Casa Bianca starebbe valutando nuove operazioni militari. Teheran chiede la fine della guerra ma non apre sul nucleare e avverte che reagirà in caso di attacchi. Intanto proseguono i raid israeliani su Gaza e Libano, l'Unione Europea vara sanzioni contro i coloni israeliani violenti e cresce la tensione sullo stretto di Hormuz, con petrolio in rialzo e un vertice internazionale convocato da Parigi e Londra sulla sicurezza dell'area. Parliamo del caso di hantavirus legato alla nave da crociera MV Ondius. In Olanda 12 operatori sanitari sono stati messi in quarantena dopo il contatto con un paziente infetto. In Italia il ministro della Salute Schillaci rassicura: il rischio è molto basso ma resta alta la prudenza. Il ministero ha disposto quarantena e isolamento per i contatti ad alto rischio, mentre restano monitorati alcuni casi tra Toscana, Campania, Calabria e Veneto. E nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo il deposito degli atti della nuova indagine a carico di Andrea Sempio, l'avvocato della famiglia Poggi critica il lavoro della procura di Pavia, sostenendo che l'inchiesta punti a rimettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi, senza affrontare gli elementi centrali già accertati nei processi precedenti. E i carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale attivo sul litorale romano. 6 le misure cautelari eseguite nell'ambito di un'indagine su sequestri di persona, torture e attentati con bombe carta. Secondo gli investigatori, la scia di violenza sarebbe nata dalla sparizione di un borsone con contanti e orologi di lusso per oltre 1 milione di euro. Ed ora la pagina sportiva, iniziamo dal calcio. Brusco stop del Napoli che nel posticipo della 36esima giornata di Serie A perde 3-2 in casa contro il Bologna. Gli azzurri rimandano la qualificazione matematica in Champions che si deciderà negli ultimi 180 minuti di campionato. Sentiamo Conte a fine partita.
7: Il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Dobbiamo cercare di fare queste ultime due partite e poi vedere, poi tirare le somme, punto e basta.
6: Per il tennis internazionale d'Italia a Roma, oggi gli ottavi di finale in campo maschile. Riflettori puntati sul derby tra Sinner e Pellegrino, mentre Musetti e Darderi sfidano rispettivamente il norvegese Rudd e il tedesco Zverev. Fuori Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, passano il turno Errani e Paolini. Per il ciclismo oggi riparte il Giro d'Italia da Catanzaro per arrivare a Cosenza. In maglia rosa l'uruguaiano Guillermo Silva. Questa è l'ultima notizia, io vi lascio in compagnia di Max e Max, da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie a Michele Ficetola dai Maxi,
2: Grazie, belli, grande belli. Michele. Maxi è plurale,
0: sei
2: no?
0: Sei pronto?
2: Sono nato e basta.
0: Allora attenzione, sì, perché stamattina parliamo di mobilità. Aia, automobili,
2: quindi, siamo di mobili.
0: Allora vi domandiamo subito, attenzione, siete di quelli sempre col pieno in macchina o quelli fino all'ultima goccia della riserva?
2: Siete a rischio, no? Cioè se avete la macchina col pieno o siete ricchi?
0: Serbatoio con 5 tacche o una tacca giusta?
2: 347 490 0042, fatecelo sapere di che team siete.
0: E adesso sigla CIA.

0: Ah, allora, attenzione, perché? Vogliamo sapere da voi, pieno sempre in macchina oppure profondo rosso, va bene? Fatecelo sapere.
1: Da paura proprio.
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi. Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss 95 del mattino, Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, e vi abbiamo domandato, siete quelli sempre col pieno o di quelli fino all'ultima goccia del riserva?
1: Mi piace rischiare, mi piace rischiare.
2: Ciao, buongiorno Daniele da Manfredonia. Esistono i raschia barili, poi ci sono io che sono il raschia serbatoio.
1: ultimamente sì,
0: c'è
1: tutti,
0: Nicola, dai. Diceva a me da ragazzo, ma anche adesso mi chiamavano il conte mezza tacca.
1: Dai,
3: io viaggio sempre quasi col pieno, perché in caso viene la fine del mondo una cosa, posso scappare, posso arrivare un po' più lontano.
1: Ma se c'è la fine del mondo, pure se scappi, dove vai?
0: Ottima considerazione. Perché poi non c'è traffico quando c'è la fine del mondo,
1: insomma,
0: ma
1: secondo me vi ce li trovate tutti lì.
0: Stanno tutti lì a casa
4: di questi tempi. La tacca giusta già è assai.
0: È vero.
1: Beh, filosofo ma vero, di questi tempi una tacca.
5: Buongiorno Max e Max, da Monza. So che non bisognerebbe arrivare alla riserva perché la macchina perde tutto lo sporco del serbatoio, però io magari faccio il pieno, ma mi scoccio a fermarmi a fare benzina, è una cosa che a me non piace, allora faccio il pieno, poi arriverò alla riserva. Spero più tardi possibile, poi in base ai chilometri. Schifo a tutti, ciao.
1: Alfredo da Monza, devi fare il pieno per forza, come corre nel circuito.
0: Però
1: ragazzi,
0: è vera questa storia dello sporco della
1: riserva. Sì, che se arrivi alla fine raccogli lo sporco.
0: C'è la mia, c'ha il colesterolo, c'ha le vene sporche, tutto sporco.
1: Adesso abbiamo tutti quanti la scusa, ma tu non fai benzina perché costa tanto. No, perché si sporca il motore, si sporca.
0: Quando si va a fare il pieno oppure si mette benzina, si controllano le quotazioni dei barili la sera, capito? Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo. Coldplay.

0: Bella questa canzone Coldplay, Trouble, il guaio, hai capito?
1: Quando vuoi fare il Coldplay o il Colpieno? Il Colpieno.
0: Salutiamo
1: oggi
0: tutti coloro che in questo momento sono a far benzina.
1: E salutiamo tutti i benzinai. Ricordatevi che dove benzinaio, l'area di servizio dove si ascolta Radio Kiss Kiss, c'è la benzina migliore, bravo, col prezzo migliore, bravo, in assoluto.
0: Bravo. Tra poco vi daremo anche delle informazioni che riguardano la mobilità, ma continuiamo a sentire i vostri messaggi. Siete quelli con la macchina sempre col pieno o quelli profondo rosso?
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io sono uno di quelli che si abbronza con la luce della riserva. Kiss a tutti.
0: Benvenuto nel club.
1: Club numeroso.
0: Vai ancora.
3: Anni fa ad un amico misi 10 euro di benzina in macchina per i giretti che avevamo fatto. E lui mi disse: oh, ma sei matta? Ma che fai? Così me l'affoghi. E io invece tendo ad avere sempre qualcosina sopra la riserva.
0: Sempre qualcosa sopra la riserva.
1: Dai, famosa
0: attenzione.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, Michele De Geminazzo. Io a entrambe le macchine che possiedo faccio il pieno il giorno in cui prendo lo stipendio. Dopodiché con quello devo rimanere fino alla fine del mese. Se caso mai non dovesse bastarmi, allora metto congedi parentali e non vado al lavoro.
0: Non vado
1: al lavoro.
0: Tra poco altri messaggi.

0: se if you wanna dance, questa Radio Kiss Kiss, quante cose stiamo imparando con sta, la questione del serbatoio pieno, serbatoio vuoto.
1: Sì, che si fanno danni al motore. Ma noi ci fermiamo un attimo prima. Intanto guardiamo il livello di benzina. E vedo che tutti quanti sono amanti del rosso.
0: Vediamo, sentiamo, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io non ho la macchina in riserva, solamente quando mi vede si emoziona e diventa rossa messa.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao, bravo, bravo.
3: Io la il gasolio. Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno.
3: A me le macchine tutte in riserva, anche lo scooter e finanche il furgone, che non la metto io la il gasolio, sono sempre in riserva.
0: Però sì, la
1: tutte,
0: prende
1: bene. Cavolo, tutte le macchine, lo scooter, il furgone, c'è un concessionario questo qua.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io faccio €50 alla settimana, aspetto che mi esce la spia della riserva e vado subito a fare benzina. In media riesco a fare una settimana con €50
0: perché
4: più o meno
0: gira parecchio.
4: Ciao, grazie a tutti.
0: Allora, c'è anche la storia della pompa del gasolio, della benzina, del carburante, che è immersa nel liquido, nel carburante. Sì. Io non la sapevo sta roba, nel serbatoio.
1: E quindi quando finisce la benzina?
0: No, si surriscalda se rimane fuori. Cioè, se non è immersa, si raffredda con la benzina. Se invece stai sempre in riserva, sta fuori e si surriscalda. Quindi non solo peschi in riserva, peschi tutto lo sporco della benzina, ma rischi di spaccare la pompa.
1: Pensa guarda come mi sento Fortunello io che non ho la macchina e neanche lo scooter ultimamente. Sono proprio Fortunello.
0: Attenta alle sole.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: canzone estiva, ma non è una canzone estiva, lo dice Annalisa, attenzione.
1: Quando finisce la benzina, poi la canzone, dice.
0: Allora, a proposito di benzina, gasolio, sì, metano e quant'altro, lo sconto sulle accise sarà in vigore fino al 22 maggio.
1: E c'hanno accise, ste accise.
0: Se non ci saranno ulteriori decreti, a partire dal 23 maggio, gasolio e benzina torneranno a prezzo pieno. E intanto, anche se la crisi di Hormuz dovesse finire oggi, e non finirà oggi,
1: ma anche se dovesse,
0: il biondo ha detto che non finirà
1: non
0: oggi,
1: no,
0: i prezzi dei carburanti non scenderebbero comunque per diverse settimane.
1: Oh, bene, se dovesse finire oggi, in compenso, quando inizia, aumentano subito. Sta cosa non
0: il taglio delle accise fino ad oggi è costato allo Stato 2 miliardi e mezzo di euro, recuperati dall'extragettito IVA generato dall'aumento dei prezzi, ma per il futuro i soldi non ce ne sono.
1: E dopo questa bella notizia, ragazzi, tiriamoci sul morale.
0: Dopo il 23 maggio, se non troviamo i soldi, pagheremo i prezzi più alti d'Europa di gasolio e benzina. Quindi cominciate a farvi un'idea.
1: Io prevedo il baratto.
0: Sì,
1: tu vai da benzinaio, guarda, c'ho questi paio di scarpe, usate poco, quanto mi fai?
0: Pagheremo un litro di gasolio quasi come un litro di vino.
1: Non volevo dirvelo, pagherete.

0: Miss Naughty Doll, questa è Radio Kiss Kiss. Sempre a proposito di auto, altre novità in arrivo da Bruxelles.
1: Perché mi guardi?
0: Ti guardo, ma non per invidia.
1: Lo so, perché un tempo ero quello messo male, adesso sono il fortunello.
0: La revisione periodica delle automobili sta per essere cambiata, è già passata in commissione, tra poco passerà in Parlamento, e le novità riguardano soprattutto i controlli sugli ADAS, cioè sarebbero tutti quei sistemi intelligenti di assistenza alla guida, sensori, telecamere, radar, progettati per aumentare la sicurezza attiva, no? E le distrazioni dell'errore umano. Ebbene, ci saranno controlli più specifici su questi ADAS e ci saranno anche delle nuove procedure di verifica sui modelli elettrici e ibridi.
1: Devo andare dal meccanico a fare la revisione o un centro computer?
0: No,
1: per sapere.
0: La buona notizia è che è stata bocciata la proposta, perché c'è qualcuno che l'ha fatta, di revisione annuale per i veicoli con più di 10 anni per non gravare ulteriormente sui consumatori e le imprese. Quindi non costerà di più.
1: E questa è vera, è vera.
0: Speriamo.
2: Chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

0: essere in Clara un milione di notti, dico un milione di notti.
1: Basta e avanza. Questi non so quanti milioni sono, ma adesso arrivano loro. Sono i Maroon 5. Maroon 5 con, la dico bene, Heroin. Che non so se è eroina intesa come eroe, donne, New Kiss.

0: Joy New Kiss.
1: Siamo, è arrivato il momento del meteo e noi ci affidiamo a loro, agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente asciutto con ampie schiarite sulla penisola, salvo rare eccezioni. Ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali. Nelle prossime ore sereno poco nuvoloso ovunque, con qualche addensamento e locali piovaschi solo all'estremo nord-est e sull'Appennino centro-settentrionale. Nel corso del pomeriggio sole quasi ovunque, ad esclusione di un peggioramento previsto in tarda serata al nord-ovest, massime tra 16 e 24 al nord e tra 18 e 26 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili. Kiss, kiss.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Kiss, kiss. O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
14: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
15: E le focaccine ai piselli della Romagna?
16: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
17: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Kiss, kiss.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
22: Via, via.
16: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
17: Kiss.
23: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
24: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: con Fever Dream e questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di mobilità. C'è una bella notizia.
1: Bella?
0: Sì, arrivano dopo gli Stati Uniti e l'Australia, dove sono già operativi da tempo, anche a Londra, nel Sussex. Arrivano gli autovelox AI, ovvero gli It's Hop, si chiama così. Sì. Allora, questo sistema di controllo assomiglia molto ai tutor, quelli che abbiamo già sulle nostre autostrade, però riescono a capire in tempo reale se un'auto è rubata, se sta andando oltre il limite, guarda la targa, ti dice se c'è l'assicurazione pagata, riesce a guardare dentro l'auto e capire se il conducente ha lo smartphone in mano, se ha una bottiglia o magari una birra, se indossa la cintura di sicurezza,
1: se ha il colesterolo alto.
0: La cosa che lo rende illegale, che in molti stati, soprattutto nell'Unione Europea, non è ancora attivo, è proprio il fatto che riesca a riconoscere chi è alla guida in tempo reale.
1: Questione di privacy, no? Però deve riconoscere chi è alla guida, scusa, se mi devi multare, responsabile, no?
0: Purtroppo c'è la privacy per molte aziende in Europa, c'è ancora la privacy. In Cina non se ne possono fregare di meno, ti controllano anche se vai in bicicletta a piedi, ti controllano.
1: Non vorrei fare quello banale, ma poi in Cina come fa a riconoscere l'uno dall'altro? Va bene, però questo si chiama intelligenza artificiale?
0: Si chiama Autovelox Intelligence. Hot.
1: Sarebbe infame. Fatti gli affari tuoi.
0: Arriva Blanco ed Elisa.

0: Iola, I'm in love, ma signore e signori,
1: bella.
0: Negli anni 90,
1: scusami, prima della canzone, Max, visto che chi guarda il canale 158, adesso sentirete una canzone e poi partirà un film. Noi vi abbiamo avvisati, eh.
0: Com'era la presentatrice quella di Rete 4?
1: Come si chiamava? Facendo un gesto con le mani che non mi ricordo cos'è, il colore dei capelli.
0: Quella che presentavi bellissimo, come si chiamava?
1: Non lo so,
0: Comunque c'erano due ragazze, una era Alanis Morissette che faceva rock e l'altra era Sheryl Crow. Sheryl Crow, scusate la R. If you make you happy, 1996. If it make you happy, hai ragione.

0: If It Made You Happy 1996, Sheryl Crow.
1: Bravo.
0: E là.
1: Bravo, l'hai azzeccata, ma non mi dire il finale del film, eh?
0: No,
1: perché devo il secondo tempo.
0: Un radioascoltatore ci ha detto che la presentatrice dei Bellissimi era la Fogliero e che...
1: Ragazzi, non ci ricordiamo mai nome e cognome, ci ricordiamo altro di Emanuela. Come mai? Come mai? Come ci ricordiamo che la nostra Carolina è pronta, perché fra pochissimo si gioca caccia alla bufala.
0: Sì, lei...
1: preparatevi. Carolina, abbiamo detto.
0: Fa il pieno di metano ogni mattina. Ecco,
1: gratuito, fra
0: gratuito,
1: l'altro. Non si lamenta delle spese. E attenzione, ricordiamo, aspettate via di Giannini dopo. Non vi lamentate, ho mandato un messaggio prima, perché giochiamo così.

0: caccia alla bufala.
1: È arrivato il momento, è arrivato il momento del caccia alla bufala.
2: Brava Carolina, sta producendo, sta facendo il pieno in questo momento. Guarda.
1: Alla macchina tua, fra l'altro, dirtelo. Ma intanto, mentre finisce il pieno, sì, falla tranquillamente. Noi giochiamo. E come funziona caccia alla bufala? È cambiato qualcosa, Giannini?
2: No.
1: Sono tre notizie, no?
2: Sì.
1: Ma una è una bufala.
2: Sì.
1: E chi indovina la bufala?
2: I gadget di Radio Kiss Kiss. Sì. E oltre i gadget, stamattina ci mettiamo 10 litri di gasolio.
1: No, ci mettiamo 500 euro che risparmiamo, no? Lascia stare.
2: Però attenzione, la bufala è a tema motori, visto che stiamo parlando di mobilità, è a tema motori.
1: E siamo pronti.
2: Dai.
1: Siamo pronti? Notizia numero uno. Nella sua città natale di Miami è diventata una star.
2: Yeah.
1: Si chiama John Carlton. Ha una particolarità. Per una settimana l'hanno visto arrivare in macchina a scuola. Lui dice: vabbè, sarà il president Biden. No, è un alunno di 10 anni che guida il SUV del papà e il papà a fianco che insegna a guidare.
2: Mm.
1: Li hanno beccati e la polizia non è stata proprio d'accordo col papà. Che ha detto: ma io devo insegnare a guidare al ragazzo 10 anni a scuola da solo col SUV. Sono americani. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due: un uomo tedesco, dopo aver acquistato un SUV di lusso ad un'asta, si è accorto quasi subito che l'auto non frenava benissimo.
1: Ah.
2: Anzi, frenava male. L'ha portato in officina e i meccanici hanno trovato dei blocchi di legno sagomati al posto delle pastiglie dei freni. E la marca era fatta col pennarello. La polizia tedesca ha aperto un'indagine e la storia è diventata virale online per l'assurdità e il pericolo della modifica. Questa notizia numero due. Gli è andata bene.
1: Ragazzi, che hai messo le pastiglie tipo la tachipirina. Notizia numero 3, a proposito di tema motori, c'è una limousine in America che è rimasta ferma per un po' di tempo e adesso è stata riadattata perché ha una piccola particolarità: è la macchina più grande del mondo, lunga 30 metri, 26 ruote, trasporta fino a 75 persone, si chiama The American Dream. Hanno unito 6 Cadillac, le hanno messo dentro anche una jacuzzi, la piscina e l'eliporto, potere elicottero in fondo.
2: No, vabbè.
1: Tu lo so che la volevi prendere, ma l'unico problema è c'è parcheggio. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Siete pronti? Aspettate il via di Giannini, perché vogliamo sapere qual è la bufala di oggi. La 1, il bimbo autista? O la 2, i freni li sostituisci dal falegname? Oppure la 3, c'è posto che devo parcheggiare la macchina?
2: E allora pronti? Partenza!
1: Oh.
2: Via 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?

0: Gerard, Be Mine, momento della premiazione.
1: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Come no?
1: Ed è Luigi, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Hola, chissà te Luigi, da dove ci chiami?
2: Mi chiamo da Genova.
1: Ah, da Genova? Stai lavorando in questo momento?
2: Assolutamente no. Meglio lavoro in casa.
1: Ma nelle case tue o case degli altri? Che lavoro fai?
2: No, esula dal mio lavoro principale, no, lavoro in casa, nel senso faccio le pulizie, do una mano.
1: Mamma, vienici a trovare.
2: Quando si può.
0: Bravo, complimenti.
1: Allora,
0: bravo.
1: Luigi, facciamo così, intanto qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
1: Ma certo,
0: bravo, bravissimo.
1: Nessun bambino di 10 anni, in compenso notizia era vera che ne aveva 14, ma in America lì... Puoi già candidarsi a presidente anni, a 14 anni.
0: Senti Luigi, te la macchina pieno, mezzo pieno oppure profondo rosso?
2: Ma dipende dal periodo. Cerco di fare una questione intelligente. Quando si riesce magari per prezzi ragionevoli si fa il pieno, quando si riesce a in questi casi negli ultimi giorni
1: è vero lui
2: ha detto
1: una cosa intelligentissima, detto, quando il prezzo è buono si fa il pieno, quindi è da 71 che nessuno fa più il pieno in Italia. Kiss
0: ciao
1: a te,
0: Luigi,
1: saluta Genova, Zena,
0: ciao,
2: buona giornata,
1: kiss.
0: Emma, come.
3: Scusa se ancora

0: No.
1: Facci piano con la benzina e il gasolio, facci piano.
0: Perché risparmi, ricordiamo. Good morning, Kiss Kiss a tutti, anche sul canale 158 Max e Max. Mi dicevi una cosa, una statistica?
1: Allora, delle macchine, sempre come... a proposito di mobilità, l'Italia si conferma il paese europeo con il più alto numero di automobili in rapporto alla popolazione.
0: Oh.
1: Ce ne sono 700 automobili per ogni 1000 abitanti.
0: Oh, compresi i bambini di 2, 3, 4 anni.
1: La media europea è ferma a circa 560 auto per 1000 abitanti. Siamo i guidatori più abili d'Europa. 9 italiani su 10 sanno guidare, sanno accendere la macchina, la fanno camminare, sanno guidare un parolone.
0: Vabbè.
1: La smuovono dal punto A al punto B, ecco, diciamo così. La cattiva notizia è che circa un'auto su 4 però ha più di 20 anni.
0: Vabbè, noi possiamo avere tutti i record.
1: 20 anni. Dai. Quindi siamo il paese più motorizzato d'Europa, ma anche uno di quelli con il parco auto più anziano e meno sostenibile.
0: E con tutte queste macchine, visto che statistica abbiamo, le strade ancora quando avevamo una macchina ogni 1000 abitanti, ricordiamolo, perché incide anche quello nel traffico.
1: La motivazione di tutte queste auto sono chiaramente, abbiamo tanti centri urbani piccoli, lontani, mal collegati e soprattutto...
0: Prendi la macchina.
1: Bravo, bravissimo.
0: Vedi l'importanza dei mezzi pubblici. Noi mezzi siamo importanti.
1: Voi mezzi siete fondamentali.
0: Oh, anzi, domani non vengo, così faccio lo sciopero dei mezzi anch'io.
1: Arriva Emily Sandeko, next to me.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche 2 o 3. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Kiss, kiss.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Kiss, kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Yes, yes.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
16: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
14: Dammi qua.
17: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Yes, yes.
18: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ragazzi, da Marco e Raff, state ascoltando Radio Kiss Kiss in televisione sul 158. L'arma segreta per piacere a qualcuno, qual è? Questa è la domanda di oggi e abbiamo al telefono Arturo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Eccolo.
1: Ciao Marco, ciao Raff.
2: Ciao Arturo. Ciao grande Arturo, la tua arma segreta qual è? O quella che pensi appunto possa essere un'arma segreta?
1: Allora, come dicevo prima, secondo me l'arma segreta sono i soldi.
2: Attenzione,
0: ma tu ne hai, rivelazione shock.
2: Tu sei quindi un ricco.
1: No, sono un povero, diciamo, uno normale, dai.
2: Sei uno normale. Tu proprio perché non ce li hai e quindi pensi che l'arma segreta possano essere i soldi, questo è il segreto.
1: Esatto, tu dimmi un povero, cioè un ricco, scusami, che... non ha, non, cioè lo vedi senza belle ragazze piuttosto che...
3: Però ti dico una cosa, però tu lì entra la superficialità.
2: Ti dico una cosa, no, che sono fermamente convinto che anche il ricco è molto infelice. Anzi, secondo me un ricco è più infelice di un povero, perché il povero alla fine si circonda di persone effettivamente vere, il ricco invece si circonda di persone tutte quante false.
1: Quello può essere anche vero, assolutamente.
2: Scusa, però... il ricco vogliono tutti i soldi del ricco, il povero non ti può dare niente. L'unica cosa che ti può dare è magari i sentimenti, o magari uno sforzo che fa un povero non è come lo sforzo che fa un ricco.
1: Su quello assolutamente, però qua stiamo parlando di arma segreta, giusto?
2: Certo, qui stiamo parlando di arma segreta.
3: Sì, io però approfitterei del momento saggezza di Raff e non di coglionaggi. Detto ciò, io vorrei sempre avere un amico ricco, anzi, ricconi all'ascolto, se volete invitarmi in barca quest'estate, grazie.
2: Okay. Sì, perché noi non l'abbiamo, ce l'hai tu la barca, Artù?
1: Sì, quella giocattolo di mio figlio.
3: Ciao, vabbè, Artù, diciamo che l'arma segreta potrebbero essere i soldi fino a un certo punto.
2: È grande.
3: Mettiamola così.
2: Kiss kiss a te.
3: Ciao,
2: Arturo.
1: Ciao, kiss kiss, grazie.
4: Ciao. Marco Raff, sono Antonio da Foggia. Ciao. Secondo me per conquistare una donna bisogna essere persone semplici.
2: Bravo. Ci
4: vediamo da soli delle macro strutture. Non ho dimenticato.
2: Va bene,
3: che grande,
2: ma lui
3: grande.
2: Voleva dire l'arma segreta,
3: sì, ma non
2: si è dimenticato perché si è persa nei meandri, capito, della sua intelligenza, della sua mente.
3: Perché la domanda di oggi è proprio questa, cioè qual è l'arma segreta per piacere a qualcuno secondo voi? Se vi va, messaggi scritti o note vocali qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
2: Vai con una nota.

0: Radio Kiss Kiss, ciao. Nina da Roma. L'arma segreta,
1: sì?
0: Secondo me,
1: qual è?
0: Per piacere è la sensualità innata.
1: Bello.
0: I movimenti lenti, la calma,
1: eleganti.
0: Il saper ascoltare.
1: Bellissimo.
0: Essere simpatiche, sorridere sempre.
1: Ti
0: ovviamente
1: posso dire?
0: Sempre a battute serie, no, sempre.
1: Vabbè, certo, questo sì, però posso dire, Nina, questa non so cosa dice, ti posso dire che la sensualità in una donna, la raffinatezza, l'eleganza, sono cose che mi mandano proprio in tilt, che secondo me è veramente un'arma per piacere agli altri e forse anche un'arma innata che qualche donna anche all'ascolto avrà.
2: Vogliamo parlare della cultura, come ci suggerisce Emilia. Dice: ciao Marco e Raffo, l'intelligenza,
1: ciao.
2: L'arma segreta è l'intelligenza e la cultura. È difficile trovare un uomo di cultura. Potreste segnalarmelo? Joschi, il nostro amico Joschi.
1: Sì, che poi attenzione Emilia,
2: è culturale.
1: Bisogna capire però per cultura che cosa si intende, cioè avere una cultura propria e quindi proprio, cioè, certe idee, condividerle, oppure nel senso ti piace più l'uomo acculturato che ne sa di tutto un po',
2: che risponde tipo alla domanda chi è il presidente della Repubblica,
1: vabbè,
2: chi è il presidente del Consiglio,
1: cultura generale, vabbè.
2: L'Italia quando si è separata
1: da chi?
2: Dalle altre
1: pronto?
3: Vabbè, ciao ragazzi, Alfredo da Monza. Io penso che per piacere veramente alla persona, oltre a piacere o non piacere, che quello è soggettivo, ma devi essere simpatico, farla ridere, divertente, brillante. Penso che sia questo il trucco.
2: Anche secondo me, cioè, alla fine sì, puoi essere conosco tantissime donne e uomini che sono bellissime, sono bellissimi,
1: sì.
2: Però poi alla fine sono delle mazze.
1: Ah, certo,
2: in,
1: delle mazze, abbiamo
2: e
1: capito, le mazze.
2: Conseguenza, sì, non hanno carattere, non sorridono mai, non fanno mai battute, non sono mai simpatiche, quindi secondo me perdono tutta la bellezza.
4: Ragazzi, buongiorno da Tino da Gaeta.
2: No, bro.
4: Allora, l'arma per piacere è il tono di voce e lo sguardo.
1: Ah, lo sguardo.
2: Lo sguardo che conquista.
4: Tono di voce e lo sguardo.
1: Sì, è vero, perché se tu hai uno sguardo intenso, anche quello fa la sua parte.
2: Chi ha un bel tono di voce, chi ha un bello sguardo è Arisa, che è protagonista di questo nuovo pezzo che suoniamo qui alla radio adesso.
1: E che è stata anche intervistata da Pippo Pelo e la troviamo anche con questa nuova canzone dal titolo

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
9: euro. La spesa intelligente.
10: Kiss, kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
14: E le chips con le lenticchie d'alta mula?
15: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscana. Acce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
16: Fiorentini.
17: Kiss, kiss.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
19: Kiss, kiss.
20: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
21: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Kiss, kiss.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.

0: Da Roberta da Napoli, che vuole partecipare alla domanda del giorno, quindi di Kiss. Roberta, qual è l'arma segreta per piacere a qualcuno? Pronto?
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao. Grande, ciao Robby.
1: L'arma segreta è non parlare di calcio.
2: Assolutamente. Mi sembra di capire che tu hai esperienze con uomini che ti hanno sempre parlato di calcio.
1: Sempre.
0: Cosa hai sentito? Veramente. Cosa ricordi?
2: Cosa hai imparato soprattutto?
1: Ho imparato che cos'è un fuorigioco.
0: Ok. Poi?
1: Che ormai mancano 2 giornate alla fine del campionato.
2: Sì. Brava, sì.
0: E? Manca veramente
1: che
0: poco.
1: Che il Napoli ieri ha giocato di...
0: Malissimo. Ok, ha non perso. Solo il Napoli, anche il Milan sta giocando malissimo.
2: Ha detto il Napoli, perché devi andare sul Milan?
0: Vabbè, volevo dire, non l'Inter ha vinto il campionato.
2: Il Bologna ha giocato bene ieri contro il Napoli, ha vinto, poi...
1: L'Inter ormai ha vinto lo scudetto.
2: Vabbè, però Robby, ti posso dire, hai imparato un sacco di cose.
0: Ma come fa?
2: Del calcio non te ne frega niente, quantomeno ti puoi giocare però la carta con uomini, non so se sei accoppiata, che un minimo di calcio ne sai.
1: No, sono fidanzata da 9 anni e... Partito del Napoli, quindi mi sa che il tuo fidanzato
2: ce l'hai qui sul collo.
3: Passa, vuoto c'è lì, pallone per Lavezzi in zona di tiro, Lavezzi carica il destro, fatto il tiro,
0: questa è una famosa telecronaca di Napoli-Roma quando segnò Lavezzi, se non sbaglio finì 4-4, giusto Gioschi? Credo di sì, stiamo parlando di Roma-Napoli.
2: Se il tuo fidanzato è un grande tifoso del Napoli, tu un minimo saprai chi è Lavezzi o no?
1: Sì, Lavezzi, il Pocio, Maradona.
2: Vabbè, certo, lì siamo. Da Lavezzi a Maradona un attimo.
0: Stiamo parlando di Maradona.
2: Capito, però Roberta non ne sa di calcio e ci sta dicendo: se volete piacere a qualcuno, l'arma è non parlare di calcio, perché magari è un argomento che alla donna può non interessare o viceversa.
0: Quanti anni hai, Roberta?
1: 28 in realtà, dalla settimana scorsa.
2: Ah, quindi auguri per settimana scorsa.
0: Va bene. Grazie per averci detto l'arma segreta per piacere a qualcuno. Kiss a te.
2: Ciao Robby.
1: Grazie a voi. Ciao.
2: Se hai un partner che ti parla sempre di qualcosa che a te non piace, poi diventa complicato. Questo sì.
0: È il caso di Roberta.

0: Ciao Mark, ciao Raff, sono Michele dalla provincia di Salerno. Beh, io essendo un uomo brutto, tante armi non potevo sfoderare, ecco, la bellezza non la potevo sfoderare, e quindi ho affinato la dialettica, quindi la mia arma segreta è stata sempre la dialettica.
1: Applauso.
0: E frequentando amici più belli di me, i palestrati, e quindi chi attiravano le ragazze, loro mi parevano dei babboni, perché giustamente mettevano tutti i loro sforzi in palestra e altre, certo, altre cose. Io con la mia dialettica conquistavo donne impossibili.
2: Quindi tu stai dicendo,
1: applausi,
2: quello che dicevo prima anche io.
1: Ma che grande sto ascoltatore.
2: Cioè che se sei bellissimo puoi essere bellissimo, ok, esteticamente, mamma mia, dici com'è bello, ma no, se poi non hai la dialettica, non sei simpatico, non c'hai la battuta pronta,
1: soprattutto se non hai la sostanza, vedi? Poi Michele, l'ascoltatore, è stato tecnico, è stato bravo,
2: se le faceva tutte lui.
1: No, nel dire, vabbè, questo non lo so, però nel dire ho studiato dove potevo raggiungere gli altri, dove non ci arrivavo con la bellezza ci arrivavo con la dialettica.
3: Una vecchietta un giorno mi disse mentre
2: blocca, non voglio sentire. La vecchietta, questa è stata la vecchietta.
1: No, scusami.
2: Vecchietta,
1: la vecchietta
2: che però
1: un
2: era,
1: giorno mi disse.
2: Era il tuo target, quindi
1: bellissimo,
2: poteva piacerti. Scusa, no, fammi sentire che sono.
3: Una vecchietta un giorno mi disse mentre camminavo per strada:
1: sì,
3: l'arma segreta è non invecchiare mai, nonostante l'età va avanti.
2: Il giorno dopo i cartelloni funebri.
1: Mi sembra la signora che non c'era,
2: una super cazzola, onestamente non l'ho capito. Vabbè, insomma, oggi però avete capito che stiamo parlando di armi segrete per piacere a qualcuno e soprattutto anche di avance, no?
1: Marco,
2: perché poi farsi sotto qualcuno non è mai così facile.
1: Joschi, allora scusatemi, c'è Micaela che dice una cosa diversa dall'ascoltatrice di prima. Vi ricordate prima quell'ascoltatrice Roberta, se non sbaglio, si chiama, ha detto per l'arma segreta, per piacere ad un uomo, cioè per un uomo per piacermi non deve parlare di calcio. Lei invece dice una persona per piacermi in generale deve capirne di calcio e masticare calcio come me.
2: Vabbè, ci sta, ognuno c'ha un gusto.
1: Micaela, scusami, ma il calcio è da uomini.
2: Ma smettila.
1: Ma pensa alle ma le donne devono pensare alla danza,
2: alle
1: pirouette.
2: Ma falla finita.
1: Al pade purè.
2: Il purè.
1: Una donna che ama il calcio.
2: Meno male.
1: È da sposare.
2: Ma,
1: okay, è da sposare perché è difficile trovare donne che apprezzino il calcio.
2: Mi piace.
1: Mi vuoi sposare, Micaela?
2: Guarda, mi piaci, e non a caso dico mi piaci, perché mettiamo una canzone 1998, oggi l'arma

0: sta invecchiando quando l'History Kiss risale al tuo anno di nascita, ce lo scrive Revs, credo sia Rebecca, Revs vale per Rebecca. Jennifer Page Crush 1998. L'arma segreta per piacere a qualcuno, argomento anche di questa seconda ora quando sono le 15 in punto in questo martedì 12 maggio, perché l'effetto dopamina, ci dicono gli esperti, cioè quando riceviamo avance da parte di una persona che non conosciamo,
1: bello,
0: uno sconosciuto,
1: piacevole, aumenta l'autostima,
0: bravo, e attiva lo stesso neurotrasmettitore che si attiva o quando vinciamo una vincita, appunto vinciamo dei soldi, la lotteria,
1: difficile,
0: oppure quando mangiamo qualcosa di buono,
1: più
0: cioè, abbiamo quello stesso effetto, capito, di positività e quello stesso di goduria come appunto se avessimo mangiato qualcosa.
1: Quindi
0: di
1: non
0: buono.
1: Dovete essere gelosi quando magari dicono ma com'è bella tua moglie, anzi dovete esserne fieri.

0: E allora, visto che vogliamo dedicare la puntata a questo, in questa
1: seconda.
0: E non ne ho anche parlato, scusami.
2: Dai, facciamo il rewind.
0: No, piacere, che facciamo Jaschi. Come ieri. No. Rewind. Pazienza, dai.
2: Ho sentito una. Allora,
0: fare una pausa. Come ieri, vabbè. E allora, visto che oggi abbiamo dedicato la puntata al ricevere, insomma, attenzioni da qualcuno, avance, in generale, un'arma per poter piacere a qualcuno, quando però siamo fidanzati o comunque sposati, accoppiati, cosa cambia?
2: Vabbè, comunque cambia il discredito. Rewind,
0: dai,
2: per piacere,
0: non possiamo fare questo tutto il tempo.
2: Sono
0: che cacchio! Allora, visto che stiamo dedicando la puntata, avete capito già, ma cosa cambia quando riceviamo delle attenzioni, delle avance, ma quando siamo fidanzati o comunque accoppiati?
2: Cambia che ci viene voglia poi di essere single, mentre

0: riceviamo avance mentre siamo fidanzati o sposati da un'altra persona, vediamo questa persona molto più attraente rispetto magari a quello che è veramente.
1: Certo, i ricercatori non c'hanno un cazzo da fare, nel senso c'è la fame nel mondo, c'è la guerra, capito, loro vanno a capire perché, se sei single allora
0: capito, che c'entra, è il loro lavoro, vabbè. Ognuno fa delle ricerche per qualcosa, tu fai compagnia alla radio e fai intrattenimento e loro fanno ricerche per far sì che poi tu ne possa parlare alla radio, vedi?
1: Allora sono grandi è ricercatori tutto, comunque, mi rimangio tutto quello che ho detto.
0: Per chiudere, sempre rispetto a quando siamo fidanzati, a quando abbiamo un partner, siamo sposati, poi addirittura i ricercatori sempre ci dicono che probabilmente in quello stato, cioè mentre riceviamo avance da una persona che non è il nostro partner lo potremmo addirittura vedere meno attraente.
1: Le avance sono anche sinonimo di tradimento.
0: Dici?
1: E non so se lo sai.
0: Dici?
1: Ma esiste un orario per il tradimento.
0: Questo non lo sapevo.
1: C'è proprio un orario del giorno.
0: E quasi quasi non lo

0: E quindi scusami Raff, visto che hai detto che c'è anche un orario, no? Visto che qua stiamo parlando e stiamo dedicando la puntata, quando riceviamo le avanze, l'arma per poter piacere a qualcuno quale potrebbe essere?
1: C'è l'orario del tradimento, esiste un orario specifico per cui le persone tradiscono? Lo volete sapere?
0: Vai, vai, qual è?
1: Gioschi lo vuoi sapere?
0: Chi lo vuole sapere?
1: Ma Chiara, tu già lo sai?
0: Lo sa anche.
1: Vediamo se qualcuno indovina, dai.
0: Vabbè, dai, non sarà di notte, troppo
1: vediamo se qualcuno indovina, se riesce
2: che
1: a capire.
2: Bastardo.
1: Sì, sono bastardo. L'orario per tradire. Gli esperti ci dicono che esiste un orario per tradire. Qual è quell'orario? Qual è questo orario?
0: Allora, Andrea ci ha scritto su WhatsApp, potrebbe essere l'una e mezza?
1: No.
0: No.
1: No, vabbè, non è l'una e mezza.
0: Non è l'una e mezza.
1: C'è un orario che rientra anche in un range, capito?
0: In un range, dimmi, mattina o pomeriggio?
1: No, pomeriggio no.
0: Quindi mattina?
1: Pomeriggio no.
0: Cioè parliamo della prima parte di giornata.
1: Tu puoi tradire
0: mezzogiorno.
1: Gli orari per tradire sono
0: che sono gli orari del pullman.
1: Sì, è come il pullman. Il tradimento è come il pullman e come il treno.
0: Che sarebbe?
1: Ci sono proprio degli orari per cui le persone tradiscono.
0: Di più rispetto ad...
1: Sì. Sempre pomeriggio non si tradisce, la sera no.
0: Sempre perché hanno risposto al.
3: Per me l'orario per tradire è l'ora pausa pranzo o alla sera dopo cena.
1: No, non è la cena dopo cena, non è la sera dopo cena, non è la cena dopo sera.
0: Un nostro ascoltatore ci ha scritto forse dalle 14 alle 16 durante Daddy Kiss.
1: Sì.
4: Marco e Raff. L'orario per tradire, sì, secondo me è tra le 4 e le 5 del pomeriggio.
1: Ve lo dico tra poco.
0: Vabbè, non ci puoi lasciare così col stato sospeso.
1: Sì. Vabbè, lascio con la musica più bella.
0: Sì, qua è per fortuna, va bene.
1: DJ
0: dai.
1: Snake e Stray Kids, prima ancora Fred De Palma, Anita e Miss Kill. Arriva! E poi ti dico.
0: Incredibile come ci sia un orario consono per tradire.

0: Vogliamo scoprire qual è l'orario giusto per tradire, perché allora, gli esperti, i ricercatori, sì, tra le 300.000 ricerche ci dicono anche che c'è un orario specifico per tradire qualcuno.
1: Sì, più che altro che diciamo la maggior parte della gente ha risposto questo orario qui, e quindi chiaramente gli esperti si fanno un'idea rispetto alla maggioranza, sentiamo, delle risposte che ricevono.
2: L'orario per tradire è sempre nel pomeriggio,
0: no,
2: tardi.
0: No, ti dico di no, gli esperti non ci dicono questo. Se chi ci scrive l'orario perfetto per tradire è sicuramente l'orario di lavoro, neanche.
3: In realtà non è che tradivo io, è lui che tradiva la moglie, e si fa presto mattina, verso tra circa le 10 e le 10:30.
1: Però lì devi fare un lavoro che ti permette di essere libero tra le 10 e le 10:30.
0: Anche io pensavo che l'orario per tradire fosse le 10 e le 10:30, perché c'è poco traffico, la gente va al lavoro. In realtà no, è qualcosa di più semplice.
4: Ragazzi, l'orario per tradire, perfetto orario per tradire, è 8:17, ragazzi.
0: 8:17 c'è la giornata, l'orario lavorativo
1: di lavoro, in pratica.
0: E c'è la segretaria,
1: Antonio,
0: un collega,
1: il nostro ascoltatore, ci dice: mamma, ci sarà l'orario per tradire quando ti capita, che in effetti potrebbe sempre essere giusta come risposta.
0: C'è Francesca che dice: l'orario per tradire è quando mio marito guarda la partita, lui ti fa Inter, vede la partita la sera, e quello è l'orario perfetto. No, non è neanche la sera.
2: Ciao ragazzi, secondo me l'orario per tradire è prima del lavoro o dopo che hai finito di lavorare.
0: Sei andato più o meno vicino? In realtà l'ha indovinato l'ascoltatrice di prima, che ci aveva detto della prima nota vocale, prima di suonare Fred De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira, perché lei diceva l'orario per tradire è durante la pausa pranzo. Sì, perché durante la pausa pranzo, nello specifico dalle 13 alle 14, quindi un'ora prima di Daddy Kiss, il nostro programma, poiché c'è la pausa pranzo, tu dici che magari vai a mangiare, esatto, vai a bere una cosa, e in realtà fai altro.
1: Raff, chissà quanti hanno l'orario del tradimento e poi ascoltano Daddy Kiss. Intanto sentivo un vocale, chi è?
5: Per me l'orario in cui si tradisce di più è intorno all'1:30, dopo pranzo, soprattutto per coloro che non tornano a casa per il pranzo.
1: La sento
5: e
1: esperta.
5: Quindi sostano in ufficio.
0: Adesso la vogliamo mettervi dubbi esperta in testa.
1: No, no, infatti abbiamo riportato una ricerca, visto che oggi stiamo dedicando la puntata alle avance, no? All'arma segreta per piacere a qualcuno.

0: schissa a te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Chi schissa a te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
7: Perché se non dighi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Vai.
1: Ovvero, nel momento in cui tu vai a fare un complimento o comunque a mostrare le tue carte, dall'altra parte perde l'interesse.
0: Dici.
1: Hai molte più possibilità non provandoci e lasciando a loro la scelta, perché ormai è chiaro che al giorno d'oggi, a quanto pare, sono le ragazze a scegliere.
2: Ho capito tutto, quindi cioè, tu ti avvicini ad una ragazza, guardi, fai schifo, sei brutta.
0: No, non hai capito niente.
2: Ah,
0: no.
2: È brutta.
0: No, invece zero.
2: Puzzi. No, zero.
1: È all'estremo, però il concetto è molto simile, non è così lontano da quello che mi dici. Sembra assurdo, ma è così, credetemi, ragazzi.
0: Vedi che
1: scusami,
0: capito.
3: Zed, quindi ci stai dicendo che sulla tua pelle hai provato a evitare una ragazza o quantomeno non
1: hai
3: far...
1: molte più possibilità, esattamente, non provandoci, cioè non mostrando le tue carte, non facendo percepire il tuo interesse, che invece mostrando il tuo interesse.
2: Diciamo che punto... è un po' il principio, tra virgolette, del principesso.
1: Sembra assurdo, loro si lamentano dei malesseri, ma alla fine quelli cercano.
2: Quindi funziona essere principesso oggi?
1: A quanto pare sì. A quanto
2: ma
1: pare
2: tu lo
1: sì.
2: Hai fatto?
1: Purtroppo non sono capace. Io
2: non
1: sono un po', dico solo più questo, sono un po' quell'uomo all'antica che vive di corteggiamento.
2: Quindi ci
1: di
2: stai dicendo che
1: dell'amore di una volta.
2: Quindi scusami,
1: come facevano
2: Zed.
1: I nostri nonni, un bel fiore.
2: Sono
1: un mazzo
2: morti
1: di
2: tutti,
1: rose.
2: Non li ho mai conosciuti.
3: Zed, per chiudere, quindi ci stai dicendo che quando hai fatto delle avance ti hanno sempre rifiutato, quando tu le hai evitate, loro si sono avvicinati a te.
1: Sì, può essere, mi è capitato così, e poi di tante esperienze di amici, conoscenti, senti sempre di più che è così, la
2: signori.
1: Realtà è questa.
2: Zed,
1: esatto.
3: Il mondo va al contrario, signori.
2: Ci salutiamo così, devi sapere che stanno arrivando tanti messaggi per te. E tanti altri ascoltatori ci danno la conferma e scrivono: Zed ha perfettamente ragione.
4: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico
2: ecco
4: di Salute
2: qua.
4: Mentale.
2: Ciao Zed, un abbraccio. Chi sa te?
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao. Allora, io vorrei proprio sapere, visto che Raf mi ha detto che stanno arrivando i messaggi.
2: Molti.
3: Se la pensate come Zed, quindi è meglio evitare di fare complimenti avance a certe donne nel suo caso, oppure se invece è sempre giusto fare qualche bel complimento che può piacere.
2: Capiamolo tra poco. Io ho la mia idea e tra poco espongo.

0: In effetti funziona così, però la verità è che anche noi ci comportiamo alla stessa maniera, e magari riceviamo anche noi tante avance, anche se implicite, ma ne le rifiutiamo.
1: Lui sta commentando la telefonata di prima di Zaid, che ha detto che meno decidi di calcolare una persona, più quella persona, diciamo, prova dei sentimenti oppure si affeziona a te.
2: Un interesse.
1: Inizia
2: anche
1: ad avere un interesse.
2: Eugenio ci dice: vero, confermo anche io. Ho corteggiato una donna per molti mesi, poi mi sono allontanato. Da quel momento è tornata lei da me.
1: Ma è la verità.
2: Quindi, evidentemente ci sono delle testimonianze di ascoltatori che hanno provato la stessa cosa.
1: È una cosa che abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle. Cioè, meno calcoli una persona, più quella persona si domanda: ma perché non mi sta più calcolando? Oppure inizialmente la calcoli, poi improvvisamente non fai più niente. Non è che la ghosti, fai di meno di quello che
2: fai di meno.
1: E succede che poi lei si affeziona di più.
3: Io credo che sarebbe ora che l'uomo ritornasse a corteggiare e a fare i complimenti alla donna.
1: No, quelli sempre.
3: Perché si è perso tutto ed è veramente triste tutto questo.
1: Però se...
3: un bacione e chi schissa tutti.
1: Però allora, ci siamo evoluti, cioè il corteggiamento non è più solo l'uomo, è un po' l'uomo, un po' la donna, un complimento io, un complimento tu.
2: Chi si sente di farlo?
1: E andiamo.
2: Vittorio, un nostro ascoltatore, dice: ha perfettamente ragione l'ascoltatore al telefono, un timido complimento ci può stare, ma fare la lingua lunga no, anche perché poi dopo ti fanno solo sbavare e perdere tempo. Questo l'ha scritto Vittorio.
4: Amore, sei bella. Amore, sei carina.
2: Come sei carina? Stop. Poi non devi...
4: Amore, scusa.
2: Non devi dire più nulla dopo.
1: Timido complimento.
4: Amore, scusa, esatto. Mi fai un po' di ballare. Cioè,
2: vabbè. Qualcuno magari come complimento potrebbe dire: come balli bene, ed è il caso proprio di due che ci hanno fatto ballare a Sanremo.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
10: La musica più bella suona solo

0: rubrica. All'interno del cellulare troviamo le applicazioni, la fotocamera. Scriveteci la prima cosa che vi viene in mente quando diciamo che la parola la potete trovare all'interno del telefono,
1: mentre il numero è il prefisso se chiamate il vostro partner in America. Ora,
0: che è stato o la zia d'America, lo zio
1: d'America.
0: Oppure lo
1: zio, certo. Ora, chi è stato in America lo sa, o comunque chi chiama in America sa qual è il prefisso. In Italia è più 39. In America... Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce o la più veloce che risponderà alla password di oggi vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Radio Kiss Kiss. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Vediamo a chi dobbiamo regalare gadget di KissKiss oggi nel gioco della password del giorno, gioco che facciamo ogni giorno alle 15.45. La parola, come abbiamo detto, la potete trovare all'interno del vostro cellulare e il numero, il prefisso se chiamate qualcuno che vive in America.
1: Ciao, la password è rubrica 1.
2: Accesso negato.
0: No, non è rubrica 1. No.
3: La password di oggi è cover più 1.
2: Accesso negato.
0: No, non è cover, abbiamo detto che è all'interno del telefono.
4: La password di oggi è meteo più 1.
2: Accesso
0: tutti
2: negato.
0: I cellulari hanno il meteo.
5: La password è galleria 1.
2: Accesso negato.
1: Questa poteva essere, no? Poi nella galleria ci sono anche tante foto, quindi
6: la password del giorno è foto 1.
2: Voto. Accesso negato.
0: No, foto ha detto.
1: Ah, foto. Foto.
0: Non è foto neanche uno.
1: Neanche
0: foto,
4: batteria 1.
2: No. Accesso
0: ci
2: negato.
0: Ci sei andato vicino, non è batteria, però
1: è lì vicino.
0: È vicino alla batteria.
7: WhatsApp 1.
2: Accesso
0: no,
2: negato.
0: Forse lei pensava alla batteria che si
1: dura.
0: Scarica perché utilizzi no, perché utilizzi troppo WhatsApp.
1: Non è virtuale.
8: La password del giorno è calendario 1.
0: No,
2: accesso negato.
0: È qualcosa che trovate all'interno del telefono, cioè se noi diciamo all'interno
1: di fisico,
0: intendiamo dentro al cellulare. Chi c'è?
1: Attenzione, locali?
9: No, impostazioni 1.
1: No,
2: accesso negato.
1: Attenzione,
2: no.
1: Perché ho sentito il telefono squillare.
0: È qualcosa dentro il cellulare, cioè senza questa parola che abbiamo scelto, il telefono non potete chiamare, non potete navigare, non potete fare niente.
1: Non si può utilizzare, cioè nel senso serve solo come device con il cellulare. Abbiamo Nicola al telefono con noi.
0: Pronto?
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Nicola.
10: Ciao. Allora, la password di oggi è SIM 1.
0: Grazie. Bravo! Complimenti Nicola, sei stato il più veloce, hai indovinato la password di oggi. Ma che ragionamento hai fatto?
10: Vabbè, hai detto dentro il telefono, dentro o era la batteria o la SIM. Ho detto andiamo per la SIM.
1: Andiamo per la SIM e hai indovinato tra l'altro anche Nagela ci dice prima che dessimo questo inizio, quindi sei stato veramente velocissimo. Vuoi salutare qualcuno qui in diretta alla radio?
10: Saluto mio fratello che affianca a me e poi tutta Pollica che sono di Pollica.
1: Bene. Va benissimo, un abbraccio allora a Pollica.

Io. Si chiama Just Died in Your Arms, dal 1986. Grazie Giovanni e il professor Gioschi. Grazie a Chiara Mansino. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss, Ciro Rimato ed Alfio Battaglia dalle 16 alle 19. E se tutto andrà bene, noi torniamo domani.

0: voglia di innamorarmi con questo pezzo, un po' voglia di allenarmi, perché mi pare che fosse anche colonna sonora di Rocky, Cutting Crew.
1: E ti sbagli, mi dicono, però va bene, dai, partiamo alla grande.
0: Dai, 1900, cos'è, 86?
1: Sì. Oh. Colonna sonora di Rambo a questo punto, ma va bene così. Signori, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ciao, ciao Ciro. Allora, è martedì 12 maggio e poi
1: 12 maggio 2026.
0: Su coraggio. Allora, no, intanto benvenuti nella puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, che devo dire per 3 ore sarà, come dici tu, pregna,
1: quindi, dico sempre pregna,
0: quindi viva la pregna
1: sempre. Mamma mia, quante notizie, ragazzi, quante cose che stanno succedendo.

0: sono le 16:04.
1: Così.
0: No, perché volevo subito alzare le mani o mettere le mani avanti. Allora ti dico, non so per quale motivo, negli ultimi 2-3 giorni io ho un po' di brain fog.
1: Te l'ho detto, a me tutti questi termini stranieri non mi piacciono.
0: Ma se così è nato.
1: Cos'è brain fog?
0: Il brain la brain fog è un po' di nebbia mentale. Sai quando ti senti un po' così con la testa?
1: Rincoglionito.
0: Rincoglionito.
1: Ah, ok, ma si chiama brain fog.
0: E non volevo dire rincoglionito in radio.
1: Ah, scusa.
0: Quindi tutto quello che verrà male in questa puntata, come sempre,
1: è a causa di questa nebbiolina.
0: Esatto, è a causa.
1: Vedo anche un po' di rugiata sui tuoi occhiali.
0: Sì, dici perché sarà la condensa direttamente. Può probabile.
1: Allora, Pasquale, tu sei pronto con tutto l'armamentario? Sì?
0: Ha detto di sì?
1: Come facciamo? Sei pazzo?
0: Ma noi cominciamo sempre con la giornata mondiale, fin qui ci arrivo. Vai con la sigla.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi giornata mondiale importantissima perché è 12 maggio.
0: Sì.
1: Dedicata a tutti gli infermieri. Questa è seria. Giornata mondiale degli infermieri.
0: Questa
1: categoria di persone importantissime per tutti quanti noi. E quindi.
0: No.
1: Infermiera di notte.
0: Allora, vorrei che tu ti fosse chiaro che il significato di questa canzone ha tutt'altro a che vedere con il fatto che gli infermieri siano degli angeli, sì, nel vero senso della parola.
1: Ma anche le infermiere di notte sono ancora più angeliche.
0: Lascia stare che quelli che fanno il turno di notte lavorano instancabilmente.
1: È vero, questo è vero, e io le saluto tutte ad una.
0: Scherzi a parte, un saluto a tutti gli infermieri. Sappiamo bene quanta pazienza, quanta dedizione ci vuole, e non è solo un lavoro, molto spesso è una missione.
1: E mi permetto di dire anche un'altra cosa. Ragazzi, andate a donare il sangue perché è importantissimo,
0: sì,
1: veramente.
0: Sì,
1: tu hai paura, tu non lo doni.
0: Ma io lo butto tutti i giorni con te in diretta. Che cosa devo anche donare?

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Ti hanno visto sul 158 del digitale terrestre, Kiss TV, i Corrieri, anche in diretta televisiva. Mi ha dato, ma cos'era, un pugno quello?
1: No, era un titino. Ci arriva un messaggio da un'amica che non si firma, che sono molto arrabbiata con i Corrieri.
0: Perché?
1: Perché il 5 maggio era la festa delle ostetriche e non avete fatto gli auguri. Oggi è la festa degli infermieri e fate gli auguri? Quindi questa è discriminazione.
0: Allora amica Ciro, quella roba lì la festeggia spesso.
1: No, non dire cose veramente no. Ma che vergogna. No, dobbiamo festeggiare anche questa categoria, le ostetriche, anche perché
0: di belle ostetriche.
1: Perché non lo so dire, ostetriche.
0: Le ostetriche.
1: Tutti quanti noi abbiamo avuto a che fare almeno una volta nella vita con un'ostetrica.
0: Certo che sì.
1: Ci sta, no?
0: Scusa, ti posso chiedere una cosa? Allora, no, scusa, adesso sono serio, vorrei l'attenzione di tutto lo studio. Mi puoi abbassare anche un po' le luci, per favore?
1: Abbassate le luci, che deve dire la cosa
0: seria. Ho un quesito.
1: Quesisci.
0: Esiste il ginecologo e la ginecologa,
1: sì,
0: no? Quindi io sento spesso delle donne dire vado dal ginecologo.
1: L'ostetrico?
0: No,
1: esiste
0: il ginecologo e la ginecologa.
1: Siamo d'accordo.
0: Esiste l'urologo e l'urologa?
1: L'urologa, certo.
0: Esiste
1: certo.
0: Un'urologa?
1: E chiediamo a Lucilla.
0: Lucilla, ci sono le urologhe
1: certo,
0: donne?
1: Certo, vedi. Perché l'urologo ha bisogno di un dito, l'urologa
0: quindi, sei un coglione. No, però se ci sono delle urologhe all'ascolto, o un uomo che si è rivolto almeno nella vita.
1: Però attenzione, vedi, perché tu sei un ignorante.
0: Sì,
1: l'urologo
0: sì,
1: non è quello che tu pensi sia per il fattore maschile.
0: No, però
1: quello è l'andrologo.
0: L'andrologo,
1: giusto?
0: Sì, però l'urologo si occupa.
1: Oggi in Italia sono la stessa cosa, perché l'urologo comunque gestisce anche la situazione di tutta.
0: Danilo ci scrive: sì, esistono. Palazzo. Io sono stato ricoverato. Poi non
1: continui. Ma che ma fa? Ma che CTO?
0: Stiamo celebrando come si deve gli infermieri e tutto l'ambiente ospedaliero. No, vorrei sapere se ci sono le urologhe.
1: Vogliamo

0: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà.
8: Solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Kiss, kiss.
15: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Kiss, kiss.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: nera.
1: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati. Certo, esistono urologhe femmine e androloghe, in realtà io non ne ho mai conosciute, ma ovviamente certo che esistono, però che schifo, ma mettiti la mano davanti alla bocca.
2: L'ho messa.
1: Ma mi hai starnutito addosso.
2: L'ho messo dopo, dai.
1: Esiste un virologo? Ascolto adesso. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo
2: in questi tempi, tra l'altro,
1: vogliamo entrare nella rassegnata stampa, per
0: sì,
1: favore.
0: Ragazzi, è importantissimo che abbiamo tante notizie. Forza, forza, non perdiamo tempo.
3: Sera,
1: perché sta canzone?
0: La vacanza a Cuba, che doveva essere spensierata, si è trasformata in un ricovero in terapia intensiva.
1: Esatto,
0: e
1: esatto.
0: Dopo, questa vicenda si è trasferita in tribunale.
1: Esatto, perché che cosa è successo? Che questi due pensionati che sono andati in vacanza a Cuba, già durante il loro soggiorno hanno avuto una serie di problemi come sporcizia, insetti, perdite d'acqua, aria condizionata malfunzionante. Mentre tornavano già sul volo di rientro verso l'Italia, lui si è ammalato, tipo una crisi respiratoria, una polmonite bilaterale, una roba abbastanza importante. Però tutto questo lo ha spinto.
0: Ha preso anche la legionellosi.
1: Figurati,
0: di tutto. Legionellosi.
1: Tutti così con gli stivaloni. No, però il discorso qual è? Che questo pensionato, quando è tornato, ha fatto causa, ha denunciato l'agenzia di viaggi per 550.000 euro.
0: Attenzione, però i giudici hanno anche sottolineato che il viaggio è stato regolarmente eseguito e goduto. Quindi dici, intanto tu sei fatto il viaggio, tutto a posto, e poi chiedi 550.000 euro. Non sta né in cielo né in terra. Insomma, ha perso la causa e ha dovuto pagare anche 30.000 euro di spese legali.
1: Quindi attenzione, quando fate cause, intentate cause audaci, perché non sempre ve ne può venire bene. Magari mossi dalla baldanzosa speranza di ottenere un risarcimento, però 550.000 euro, vabbè, vabbè, dai, intanto
0: forse perché questo è stato proprio male,
1: ma secondo me è stato proprio sfigato, cioè,
0: sì,
1: tutto a lui, tutto a lui in un'unica vacanza, dai.

0: Baby.
1: Si chiama Harvey, il suo pezzo è Lie to Me ed è sicuramente una delle sorprese della primavera 2026. Tra poco un new kiss, non perdetelo, lo ascoltiamo dopo questa di Rag & Bone Man, quella che si intitola Human.

New Kiss in arrivo, si tratta del nuovo singolo di Francesco Gabbani che torna finalmente fra i New Kiss con il suo inconfondibile stile, quindi un pizzico di filosofia, tanta ironia e tanto tantissimo groove. È esattamente questa la carica di cui avevamo bisogno e allora

0: Ennio Kiss, la nuova di Francesco Gabbani. Buonasera, ben trovato Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora tanto vento sul nostro paese, prudenza. Domani attenuazione graduale del vento, ma qualche rovescio sin dal mattino dalla Liguria in spostamento verso le regioni centrali, mari molto mossi, localmente agitati. Col passare delle ore tempo ancora molto instabile al centro e via via anche su buona parte del sud con diversi rovesci. Massime in diffuso calo tra 17 e 20 al nord, tra 15 e 21 al centro, tra 16 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: Kiss kiss.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss kiss.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
3: Yes, yes.
10: È arrivato il marzo ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
10: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
14: Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
3: Kiss Kiss.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow.
7: In viaggio fanno amicezia con tutti.
14: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Kiss Kiss.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
17: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Green Kiss.
1: Avete mai fatto caso a come cambia la temperatura quando si passa da una zona di palazzi grigi a un viale alberato? Ecco, non è solamente un'impressione, è esattamente quello che gli esperti chiamano Green Divide. Un nuovo studio su oltre 800 città europee ci dice che il verde urbano sta diventando un lusso per pochi. In pratica, chi vive nei quartieri più ricchi ha il doppio degli alberi e dell'ombra rispetto a chi abita in zone popolari. Pensate che meno del 15% dei cittadini europei ha abbastanza verde vicino casa, ed è un dato che fa riflettere, perché si sa, un parco o un viale alberato sono fondamentali per respirare meglio, per abbassare il calore d'estate. Insomma, la natura non dovrebbe dipendere dal costo dell'affitto o del valore di un immobile, no? Il verde sotto casa è una questione di salute pubblica e deve diventare un diritto garantito a tutti, nessuno escluso.
0: Green Kiss. Green Kiss.

0: buona domenica.
1: Storichissimo arrivo. È del 1984 e quando esce questo pezzo l'Inghilterra trema. La BBC la bandisce dalle radio, i giornali gridano allo scandalo, il video viene censurato quasi ovunque perché è troppo audace, troppo provocatoria, semplicemente troppo tutto, ecco. Però come spesso accade, più provi a fermare una cosa, più le persone hanno voglia di saperne di più. Grazie alla produzione geniale di Trevor Horn e alla voce magnetica di Holly Johnson, questo brano è diventato poi l'inno di una generazione che non voleva più nascondersi. Frankie Goes to Hollywood.

Trovo geniale questo finale di Relax dei Frankie Goes to Hollywood, che è il motivo per cui negli anni Ottanta le casse delle auto avevano le crisi di identità proprio. Ne sono scoppiate diverse, diciamo. Ciao a tutti da Rita, buon martedì sera, 12 maggio, ore 20. Passeggeri delle ore 20, prego, accomodatevi pure, c'è posto per tutti. Si viaggia ancora per un'ora insieme, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, con il grande Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, lui è Somber, che arriva con Potential.

Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, prima Somber con Potential, poi James Blunt, Stay the Night ed infine Blanco, Sfera e Basta, Mi fai impazzire. Festival di Cannes al via, l'unico italiano, è un documentario su Vittorio De Sica fuori concorso, ma il vero protagonista è sempre lui, il red carpet. Ogni anno lo srotolamento del tappeto rosso a Cannes rinnova un rito che ha oltre 2000 anni. Nato nell'antica Grecia per accogliere re e divinità, oggi quel velluto rosso è tutto per gli attori e i registi, divinità del nostro tempo. Però dietro il glamour della passerella si nasconde una disciplina quasi militare. Leggevo oggi che sulla Croisette vige il divieto assoluto per gli attori e per le attrici di scattarsi i selfie, perché sono ritenuti poco eleganti, i tempi di sosta vengono cronometrati e nel 2015 scoppiò un vero caso diplomatico, passato alla storia come Hillgate. Durante la prima di un film importante, ad alcune signore, ad alcune donne, venne negato l'ingresso perché indossavano eleganti scarpe basse invece dei classici tacchi alti, ok? Quindi la notizia chiaramente fece il giro del mondo, scatenando le proteste di un sacco di star. L'anno successivo Julia Roberts, per esempio, decise di sfidare il protocollo sfilando a piedi nudi, seguita poco dopo da Kristen Stewart. Quindi gesti di ribellione che hanno acceso i riflettori su un regolamento

con Talk to You su Radio Kiss Kiss. I fan degli Oasis possono finalmente segnare una nuova data sul calendario, perché dopo il tour che ha mandato letteralmente in tilt i botteghini, arriva la conferma ufficiale che la reunion di Liam e Noel Gallagher diventerà un bel documentario. La produzione è già stata affidata agli stessi autori di Emmy e di Diego Maradona, quindi aspettiamoci un racconto senza filtri, con riprese inedite dietro le quinte e momenti evidentemente mai visti prima dei fratelli più litigiosi della storia della musica di nuovo insieme. Non sarà solamente il ritorno, il racconto di un ritorno sul palco, questo va detto, ma sarà proprio il capitolo finale di una storia che comunque bene o male va avanti da circa 30 anni. Quindi per chi non è riuscito a prendere i biglietti, sarà il modo migliore per vivere in qualche modo l'evento musicale del decennio. Insomma, non è la stessa cosa, però insomma, bisogna fare di necessità virtù.

0: Chi schissa te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chi schissa te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
6: perché se non dighi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
10: Kiss, kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Kiss, kiss.
13: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
14: Il quadrotto?
13: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
15: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
16: Kiss, kiss.
17: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia. Che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Kiss, kiss.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
12: Kiss, kiss.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
12: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: update della nuova di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Fan di Olivia Rodrigo all'ascolto, aprite le agende, perché mentre aspettiamo il 12 giugno per sentire il nuovo album, Olivia ha appena sganciato la bomba. Parte il The Untraveled Tour, quindi ben 65 date tra America ed Europa, e la notizia che volevamo è questa: l'Italia è in lista. Segnatevi queste date col pennarello rosso, 27-28 aprile 2027. Pasquale ed io già stiamo lì, proprio col cuore e col pensiero. Due show pazzeschi, entrambi a Milano, quindi sarà l'unico modo per vederla dal vivo da noi, quindi occhio ai biglietti perché voleranno via in un attimo. Torniamo alla musica più bella di Radio Kiss Kiss, perché c'è una linea sottile proprio tra il dolore e la bellezza, ed è tutta chiusa in questa canzone di Jovanotti.
1: Volano le libellule

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

Buonasera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, con me Rita ancora per qualche minuto insieme a voi. Pachi che vi saluta dalla regia. Stavamo commentando questa bellissima immagine che in queste ore sta commuovendo la Thailandia e il web intero. Si vede questa piccola barca che scivola lenta sulle acque di un fiume alle prime luci dell'alba, e a bordo c'è un monaco buddista che ogni mattina compie il suo rito delle offerte, e lo fa in modo davvero speciale perché insieme a lui, seduti con posti tranquilli, ci sono ben 12 cani randagi. Ed è un'immagine proprio bella. Tutto è iniziato anni fa con un solo cucciolo abbandonato davanti al suo tempio, e oggi quel gesto di accoglienza è diventato una famiglia di 20 animali, 12 dei quali appunto lo seguono ovunque, anche in barca sull'acqua. E vedere questi cani, che nella loro vita avranno sicuramente patito qualunque cosa, la fame, la solitudine, chissà cos'altro, viaggiare con tanta serenità accanto al monaco buddista è una lezione di cura e di umanità incredibile. Cioè, quel piccolo spazio sulla barca sembra proprio un rifugio di pace, di dignità. Mi fa pensare che veramente nessuno, uomo o animale che sia, nel mondo dovrebbe mai sentirsi lasciato indietro.

0: New Kiss, la nuova delle bambole di Pezza qui su Radio Kiss Kiss. 50 anni di storie, musica e di grandi emozioni passate insieme. Radio Kiss Kiss, se Radio Kiss Kiss fa parte della tua vita, da oggi puoi finalmente indossarla. È disponibile per te il merch ufficiale del 50° anniversario, la collezione esclusiva dedicata a chi si sente davvero made of Kiss Kiss, quindi dalle t-shirt alle felpe fino al giubbotto e gli accessori, per un look veramente che racconta, ecco, tutta la tua passione per questa radio. Però attenzione, è una produzione super limited edition, non è per tutti, è solo per chi vuole portare addosso un pezzo di storia della radio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. Yes, yes.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili. Yes, yes. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. Yes, yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Kiss, kiss.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di peso 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, peso 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Dream, Alex Warren su Radio Kiss Kiss, io prontissima per volare a Londra perché i Fab Four stanno per tornare ufficialmente a casa. È stata annunciata l'apertura del primo museo ufficiale dei Beatles proprio al numero 3 di Savile Row, l'indirizzo storico dove la band ha registrato l'album Let It Be, e sarà un'esperienza su 7 livelli addirittura. Si potrà salire fin sopra il celebre tetto, esattamente dove John, Paul, George e Ringo suonarono insieme per l'ultima volta nel 1969, questo lo sapete perché ve l'ha raccontato anche il mio amico Stefano ieri sera, un progetto che aprirà le porte nel 2027 per farci rivivere proprio piano dopo piano la leggenda della band più grande di sempre. Però è incredibile pensare come a distanza di 60 anni dal loro debutto la Beatlesmania non accenni a sbiadire, cioè l'apertura di questo museo dimostra che i Fab Four, i Beatles, non sono solamente un ricordo per nostalgici, ma sono un bel fenomeno culturale ancora capace di muovere folle e generare attesa mondiale. E su Kiss Kiss arriva Madonna.

0: E il nostro appuntamento di oggi si conclude con una parentesi astronomica, perché il cielo di maggio ci regala un'immagine di rara armonia. È il cosiddetto bacio tra Giove e Venere, una congiunzione planetaria spettacolare che in queste notti vede i due astri più luminosi del sistema solare avvicinarsi fin quasi a sfiorarsi. E per molti questo incontro è un simbolo di speranza, perché Venere, da sempre associata all'amore e alla bellezza, si accosta a Giove, il pianeta che per gli antichi rappresentava la saggezza, la giustizia. Quindi vederli così vicini in un momento storico così delicato ci spinge, come dire, a guardare verso l'alto con un desiderio comune che quella stessa luce e quell'equilibrio che vediamo tra le stelle possano in qualche modo ispirare anche noi poverini qua giù sulla Terra.
1: Di

questo singolo. Si tratta dell'inno degli inni, cioè i Queen ci hanno regalato un sacco di inni, ma questo è l'inno degli inni, proprio l'inno alla speranza, al non mollare mai. The show must go on dei Queen. Ci sentiamo domani alle 19. Grazie Pasquale Viola in regia.

L'addio sotto tutti i punti di vista di Freddie Mercury, The Show Must Go On. C'è io, tu e Kiss Kiss. La bionda più bella del mondo che torna domani alle 19, la mia amica Rita con Portami a Casa Kiss Kiss, scatta la comitiva alle 21 di questo martedì sera, quando siamo già abbastanza lontani dal lunedì e un po' più vicini al giovedì, venerdì, insomma settimana che prende forma quasi nel mezzo, quando diciamo a che punto stiamo, non lo sappiamo esattamente, nel mezzo della settimana. Sappiamo di sicuro che festeggeremo anche questa sera i 50 anni di Radio Kiss Kiss, tantissime emozioni, le nostre rubriche, i nostri appuntamenti e voi protagonisti. Stefano Piccirillo, Pasquale Viola, si parla con Harry Styles, American Girls.

WhatsApp Harry Styles e mi ha scritto: Dear Steven, caro Stefano, anch'io sono stato colpito da un vinile come Eric Clapton, come ha raccontato ieri sera anche lui sul palco, vittima di un vinile pericolosissimo, il lancio del vinile da non fare mai più. Toc toc, chi è? Sono Stefano Piccirillo, sono il re dell'amore raccontato, perché il martedì parliamo d'amore, di storie che hanno caratterizzato 50 anni di Radio Kiss Kiss con le più belle love songs. Vi porto alla 31esima edizione del Festival di Sanremo nel 1981. Si vince Elisa con Alice. Che è uno scherzo, vince Alice con Per Elisa, perché Elisa l'ha vinto, altra artista con un nome fantastico, Alice vince con Per Elisa, ma arriva la canzone delle canzoni che avete dedicato almeno una volta, boomer, alla vostra donna o al vostro uomo, cioè le frasi iconiche che sono diventate poi glossario e notte alta e sono sveglio. Sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio. E più ti penso e più ti voglio e mi rivesto e mi rispoglio perché la storia era finita. E da quella sera io non ho fatto più l'amore. Edoardo De Crescenzo.

vi promettiamo tanto amore il martedì sera nella fase iniziale di O2 e Kiss Kiss, e manteniamo la promessa davvero. Sai che leggendo il testo di Ancora e cantandolo naturalmente, perché lo conosciamo praticamente tutti a memoria, oggi non potrebbe essere pubblicata, perché saresti uno stalker. Le buone intenzioni di Edoardo De Crescenzo erano palesi, naturalmente non c'era nulla da avere a che fare con cose particolari, però se oggi un cantautore scrivesse "prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo, venire sotto casa a tirare sassi alla finestra accesa come minimo e via discorrendo". Poi è apparso insomma il cartonato di Gigi Marzullo "La vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio", ma una delle domande che mi fa impazzire di Gigi Marzullo, che utilizza a tutt'oggi tutte le notti Ancora di De Crescenzo, è: il più grande sbaglio nella vita è avere sempre paura di sbagliare o aver sbagliato per aver avuto paura? Non ho mai capita, pur essendo lui un uomo estremamente dotto. 9 minuti dopo le 21 torniamo invece alle frasi d'amore, anche per la musica più bella realizzata negli Stati Uniti d'America. 25 anni da un pezzo soul inciso a soli 19 di anni, Alicia Keys, vero fenomeno, I Keep On Fallin'.

I'll Keep On Falling, Alicia Keys, l'amore più bello, le love songs che hanno fatto la storia di Radio Kiss Kiss. Sai che Alicia Keys ha la mamma di origini italiane, anche perché i nonni erano metà siciliani e metà calabresi, da cui un carattere estremamente vivo, solare. Pensate, all'età di 5 anni già cantava per la casa, le regalarono un pianoforte e disse: io voglio fare musica per tutta la vita. Le offrì anche un posto all'università vicino Manhattan, ma lei disse: no, scusa, io devo fare la cantante. C'è riuscita abbondantemente. 3 Grammy Awards. A volte delle storie vengono raccontate non soltanto come infinite o amori eterni, giuramento di fedeltà, anche delle relazioni che oggi verrebbero definite tossiche da parte degli artisti che compongono, scrivono e arrangiano delle canzoni. È il caso di Mark Knopfler e dei Dire Straits. Questa canzone è fantastica perché sentite Michael Brecker, uno dei sassofonisti più bravi al mondo, che introduce Your Latest Trick, cioè il tuo ultimo trucchetto mentre stiamo insieme, il tuo ultimo scherzetto prima di dirci addio, insomma una relazione disfunzionale. Poi attacca la voce di Mark Knopfler e il 1900.

0: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Kiss, kiss.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Kiss, kiss.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Kiss, kiss.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss.
13: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: Temperature in aumento.
5: Kiss, kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tu pensa all'espressione di Madonna quando ha ascoltato il pezzo di Lady Gaga con Dolce, quando c'è Pose che cita Vogue. Ma come si permette? Madonna sono io. Intanto Lady Gaga il prossimo venerdì pubblica e distribuisce ovunque Mayhem in versione live, il disco di un anno fa registrato a Los Angeles invece. Un concerto incredibile. Buonasera e grazie per il benvenuto intanto.
1: Ciao Stefano, ciao al tuo regista e buon inizio di trasmissione, buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie, non perdete questa serata, caro il mio amico da Ferrara, anche perché c'è un anno una canzone. Quanti anni hai a proposito? Scrivilo via WhatsApp 347-490-0042 che ti tiriamo dentro nella community di un anno una canzone, mettiamo la canzone proprio del tuo anno di nascita. Ci sono un po' di proclami di grandi ritorni musicali. Tutti siamo impazziti, amici clubbers, per i Daft Punk, e tornano i Daft Punk, prima di tutto con una tournée dove mettono di nuovo in evidenza la loro piramide iconica del loro album incredibile di un po' di anni fa, e fanno un giro tra Parigi, Londra, New York, Tokyo, perfino una data italiana a Milano, e poi sui loro profili, che sono riapparsi d'incanto, c'è la scritta One More Time come titolo da canzone iconica loro, Again, quindi c'è un Again che riguarda anche i Daft Punk. Torniamo all'estate 2023, Achille Lauro e Rose Villain.

E questa è la conseguenza quando fai il sapientone, il Mr. Know It All. Mamma mia, che fastidio, direbbe Dito nella Piaga. In realtà è un autosabotaggio in amore. Quando credi di sapere già come andrà a finire, fai il Mr. Know It All. No, no, non possiamo stare insieme. E ti proteggi mantenendo le distanze. Ma così non si vive più. Anche perché costruire mattoncino dopo mattoncino fa bene. Roma, ad esempio, non fu costruita in un giorno.

Tu conosci i Fulminacci? Ma certo, dirai, ormai sei skillatissimo su Fulminacci. Pensare che il ragazzo quando aveva 6 anni imbracciava una chitarra acustica, poi fenomeno indie, non dico underground, ma quasi, poi esploso definitivamente in quel di Sanremo. Presenta il nuovo singolo, si chiama Malinconia.

0: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss.
4: Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Kiss Kiss.

Quanto amore, quanta semplicità. Quando arriva l'amore tutto diventa più facile, in reciprocità, nessuna strategia, nessuna cosa tipo che devo fare, che cosa le devo dire, ma assolutamente vai tranquillo. Olivia Dean, questa è la serata della comitiva di O2 e Kiss Kiss, si è esibito questa sera per la prima volta all'Eurovision Song Contest il nostro Sal Da Vinci con tanto di abito da sposa in versione tricolore, con i fuochi d'artificio, e tutti hanno palpitato con una performance molto molto divertente, bella e sentita della sua canzone che ha conquistato il Festival di Sanremo 2026 per Sempre Sì. Stavo leggendo un po' di voti dei giornalisti sui vari web magazine in presa diretta, un 7/8 per lui rispetto alle altre nazioni, devo dire una bella semifinale. Staremo a vedere poi quello che è il responso. Bruno Mars arriva con una canzone pigrissima che a quest'ora per quelli più stanchi ci sta a pennello, si chiama The Lazy Song. We'll be right back.

0: cercarti di nuovo.
1: Però devi dire la la, e non solo sei la più bella del mondo, Rocco Hunt. Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Tra poco entreremo nella storia e vi porteremo negli anni 80. Prima gli Imagine Dragons con Eyes Closed.

Dov'eri nel 1986? Non c'eri? Allora questa canzone potrebbe risultare nuova ma molto orecchiabile, a parte quelli che vissero la pubblicazione di un album intitolato Revenge e firmato dal duo celebre negli 80 per la musica elettronica, ovvero Eurythmics. Sì, esatto, quelli di Sweet Dreams Are Made of This, quelli di Here Comes the Rain Again e poi una svolta più rock acustica in quell'album dove c'era When Tomorrow Comes, canzone che è stata oggetto di cover da un sacco di band in locali di tutto il mondo, qui nella versione originale.

Great Mix, When Tomorrow Comes. 1986, mi chiesi ai tempi come avesse fatto il signor Dave Stewart a lasciare Annie Lennox per Sioba delle Bananarama. Però comunque sono gusti, ragazzi, cioè poi l'amore quando chiama era un duo anche nella vita. Si spezzò la coppia proprio alle porte del 1987 dopo la pubblicazione di Revenge. Sono le 23 e facciamo comitiva, volate queste prime due ore, svegli perché c'è 50 anni di Radio Kiss Kiss. Prima una star di oggi che è Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

L'Europa dell'Est del 2011 musicale, lui che vinse un talent e divenne famoso, il corrispettivo di X Factor, portato al di là, insomma, dell'ex muro di Berlino. Don't Wanna Miss You, questa è la musica più bella. Sal Da Vinci, standing ovation all'Eurovision Song Contest, già qualificato di diritto per la finale ed è già sfida con i ragazzi della Scandinavia, in particolare con colei quale violinista che è la sosia di Pamela Anderson. Un duetto che potrebbe insidiare insomma la vittoria di Sal Da Vinci, accolto da un boato, a parte uno spettatore tedesco in prima fila che l'ha un po' sfottuto facendo un po' il che vuoi con l'indice, il pollice e il resto delle dita delle mani, però Sal non l'ha proprio calcolato ed è stato meglio così. È la volta anche di Linda Lampinius e Pete Pakkonen, che sono i favoriti secondo i bookmakers per la vittoria finale, perché lei, oltre a essere bravissima, anche la sosia di Pamela Anderson, e ha fatto la controfigura anche in Baywatch e ha posato per Playboy. Ma la musica, l'ovazione di Sal Da Vinci pazzesca, e le prime parole dopo l'esibizione di Sal sono state: sono molto emozionato, il pubblico caloroso, tutti cantavano la mia canzone, mescolare le culture con la musica è bellissimo, c'erano persone che facevano il balletto, lui certo l'ho fatto anch'io con grande coinvolgimento e aggregazione, anche una coreografia che ha spaccato ed è già in giro praticamente in tutti i social possibili e immaginabili in questa sera del 12 di maggio, aspettando il 16 sabato per la finale. The Colors con Rolling Stone.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Lo stiamo aspettando, l'appuntamento con 50 e sta per arrivare. 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ascolterete anche l'effetto di una pallina che viene lanciata all'interno di una roulette per stabilire l'anno preciso che noi descriveremo, daremo delle indicazioni e in particolare questa sera ci concentreremo sui 70, sugli 80, sui 90, 2000, 2010 e via discorrendo. Ad esempio un anno in particolare quando ci fu l'esplosione del cinema sexy e la commedia all'italiana, quando le dive sexy erano Nadia Cassini, Edwidge Fenech, Eleonora Giorgi. E come ti capisco, ascoltatore boomer, cosa stai pensando? E c'è una canzone iconica proprio di quell'anno quando esplose la commedia sexy all'italiana, tanto poi desiderata, voluta, guardata da un regista quale Quentin Tarantino, che ha espresso sempre la sua ammirazione per quel tipo di cinema commedia all'italiana, che è stata poi rivalutata nel corso degli anni. Vi porterò in un anno in particolare quando il dominio di Apple ebbe anche un concorrente, perché Google lanciò ufficialmente Android. Chissà che anno era. E poi una canzone italiana che parla di sentimenti puri, di pura energia, del farsi avanti in modo concreto. In macchina con Radio Kiss Kiss, tutti presenti all'ascolto di 50 a partire da questo momento, nota vocale in viaggio, così viaggiate con noi con la musica più bella. Se volete 347 490 0042. Stefano, ci sono in macchina, sono in viaggio e non vedo l'ora che parta.

0: Chissà te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chissà te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Kiss, kiss.
8: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Potevano aggiungere andale, andale, vamos, Serena Brancale, Levante, Delia, ma si parla dei borghi, dei paesi italiani più belli raccontati con tanto di nostalgia. Al mio paese, questa è Radio Kiss Kiss, motore spento, radio accesa. Pur di non uscire dalla macchina aspettando 50, saluto e ringrazio Claudio per le belle parole che ha scritto via WhatsApp. E a proposito, Andrea mi suggerisce che la scienza conferma che la musica che ascoltavamo nella giovinezza è quella che più facilmente ci provoca nostalgia e attiva il rilascio di dopamina legata al piacere. Magari ascolti 50, poi torni a casa e via, e si fa anche l'amore. Si parla tanto, ma si deve anche fare. La musica in questo aiuta tantissimo a attivare i neuroni del piacere, della dopamina rilasciata. Avremo 5 canzoni e 5 decadi assolutamente da non perdere. In macchina con Radio Kiss Kiss e la vostra presenza nella nostra comitiva fino alla mezzanotte. Non ci sono notizie di Chris Martin e dei Coldplay, mi sto preoccupando. No, però c'è anche una grande verità: dopo un tour pluriennale c'è anche la nuova fidanzata di Chris Martin, che merita giustamente attenzione, e quindi alla fine dovere si fa per dire, perché fa il mestiere più bello del mondo con la sua band, ma anche tanto piacere. Tornando al discorso di prima, serve tutto. Sente che maggio, che il testosterone sta impazzendo. Coldplay, questa è We Pray.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Do la buona serata anche al nostro croupier ufficiale in regia, che è Pasquale Viola, pronto per far girare la nostra roulette con tanto di pallina. 50, un lungo viaggio che festeggia il compleanno di Radio Kiss Kiss 1976-2026, e che compleanno il cinquantenario. Vi porto in un anno dove Monica Vitti era più bella che mai, così come Ornella Muti, Mariangela Melato, insieme a Giancarlo Giannini, lì sperduti sull'isola dove la borghesia milanese si dimenticava di essere tale in nome della passione di un grande amore, con un siciliano doc interpretato da Giancarlo Giannini, Gloria Guida, stupenda, così come Laura Antonelli. Ivano Fossati, cioè il re del cantautorato italiano, si trasferì quell'anno in quel di Miami e realizzò una canzone diventata iconica e l'unica canzone veramente pop di Ivano Fossati, tant'è che lo stesso artista non l'ha mai più inserita né in una raccolta di greatest hits né in un'antologia. Non l'ha mai suonata dal vivo, cioè un unicum della sua carriera, dedicata anche al suo divertimento personale, si sa, andando a Miami, però andarci tutti i giorni per fare canzoni del genere. La mia banda suona il rock. Lanciamo la pallina. Anno? Indovinalo. Prova. Troppo tardi.
0: 1979.

però vedi Kanye West all'interno di un ristorante, lo raggiungi subito, fai la cantante e dici fammi lavorare con te. Tutto questo è successo davvero nel 2008 con Estelle American Boy. C'è una coppia, diverse generazioni a confronto, Madonna Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Yes,
3: yes. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Yes, yes. È arrivato il marzo ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
9: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
10: Kiss Kiss.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tuo tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E certo che li festeggiamo anche questa sera. Bella la intro di Bob Sinclair, che riprende a sua volta un pezzo degli anni 80, quindi legato in qualche modo anche all'interno di 50. Anni 80, a proposito, cosa si mangiava di tendenza? Tu andavi a cena. In quell'anno esatto, in particolare, spopolarono le pennette alla vodka, piatto simbolo degli anni 80. Piuttosto che la farfalla, panna e salmone, che era un classico non solo dei ristoranti ma anche dei bistrò che aprivano e servivano quasi esclusivamente penne alla vodka, farfalle, penne e salmone, tortellini, panna, piselli e prosciutto. Poi c'era il risotto champagne e fragole, per fare un altro esempio di cibo anni 80, quando uscivi in compagnia e dovevi mangiare il cibo di tendenza dell'epoca. Tutt'altra storia per una canzone non di tendenza ma diventata assolutamente simbolo degli U2. Il titolo I'm Still Haven't Found What I'm Looking For è il concetto nato da una strofa di Bob Dylan, una sua vecchia canzone chiamata Idiot Wind. La canzone parla di un viaggiatore, una metafora dell'uomo moderno che cerca un senso più profondo della vita, non accontentandosi appunto delle pennette alla vodka. Quindi era una sorta di sfida, no? Tra sacro e profano. Nel mondo che si viveva esattamente nell'anno, lanciamo la pallina, sentiamo che anno è.
0: 1987.

0: La ricerca continua dell'essere umano nel senso più profondo dei propri sentimenti, della vita, il senso della vita, raccontato da U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For all'interno di 50, una delle copertine più iconiche della storia del rock, l'albero di Joshua, ovvero The Joshua Tree, titolo dell'intero lavoro. Dagli anni 80 vi porto invece negli anni 10. Come stavano messi i social quell'anno? Quell'anno Facebook restava il leader indiscusso, la piattaforma più utilizzata ancora, e poi c'era l'inizio di WhatsApp e di Messenger. In particolare l'app di Messenger era una delle più scaricate in assoluto. Instagram vide anche una crescita piano piano molto molto forte sotto l'aspetto della genuinità, cioè era meno commerciale Instagram, meno calcolato, anche la programmazione dei post non esisteva e neanche tanti filtri, diciamo c'era l'uso piuttosto artigianale di Instagram rispetto al 2026 o già qualche anno fa. E in particolare Twitter si chiamava così prima di diventare X e fu sorpassato solo quell'anno da Instagram, che cominciava pian piano però in modo più sano, più genuino, a essere concepito come social d'eccezione davvero. Nello stesso anno Filippo Neviani, in arte NEC, arrivò secondo al Festival di Sanremo di quell'annata, autoproclamandosi vincitore morale. Vinse anche il premio della critica della sala stampa Lucio Dalla, insomma un duello fino all'ultimo istante, tant'è arrivò secondo con la sua Fatti Avanti Amore. Che anno è?
1: 2015.

scoperto anche gli amici che seguono Io Tu e Kiss Kiss, motore spento perché arrivati ma radio accesa, non si scende dall'auto fino alla fine, grazie, semplicemente grazie. Con Neck, Fatti Avanti Amore, prima U2, abbiamo ritrovato anche Ivano Fossati, la mia banda Suona il Rock. Chiudiamo con il rock anni 80, pieno d'elettronica di tastiere, tanto che il cantante dei Van Halen non voleva cantare Jump, che poi sarebbe diventata un grande successo.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Una produzione Super Limited Edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss.
3: Una canzone.
0: La musica più bella suona solo su Radio